Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:25.
2: Music Clock.
3: 7va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende

0: Grande luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti e adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

Le magie accadono quando si incontrano una voce raffinata e una cantautrice di jazz molto brava come Catherine Fleming e un supergruppo come gli Echolocation. Questa è Reflection. Sono Franz Di Maggio, Ladies Man. E noi da questo jazz molto molto bello, molto caldo, rimaniamo al caldo del Brasile. Lei si chiama Eva Jaborandi, una delle voci nuove del mondo brasiliano, da Porto Alegre, Bola de Goma.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

0: Questa voce abbiamo imparato a conoscerla nel nostro Ladies Man, Eva Sursen. Lei viene dall'Olanda, ma canta normalmente in francese, questa volta in inglese, però canta su una storia di Belleville, che è quel quartiere di Parigi, diciamo a maggioranza africana, dove appunto succedono cose particolari, al punto che Daniel Pennac ha fatto di Belleville il centro delle storie del suo Malusen. E allora noi rimaniamo in Francia, però con una franco-taiwanese, pensate un po', mezza francese, mezza taiwanese, lei si chiama Estelle Perrot, qui è con Henri Morisset, Neil Sadi, Elmon Mehari, e con questo brano che ci fa ascoltare, You Hit the Spot, Estelle Perrot.
1: You hit the spot like a balmy breeze on a night in May. You hit the spot like a cool mint julep on a summery day.

Il sestetto vocale Elephant Claps, i nostri amici Elephant Claps, che qui hanno creato una magia intorno a questo personaggio che è Fela Kuti. Fela Kuti, per chi non lo conoscesse, è stato il più grande musicista africano dell'epoca dell'Afrobeat. Praticamente lo ridisegnò con la sua musica, autore di ben 77 album, pensate un po', e questo brano era dedicato a lui. Elephant Claps con Fela.

0: Vieni.
1: E con la mia sigletta siamo pronti anche ad andarcene. Finisce qui l'avventura di Ladies Man per quest'oggi, però c'è ancora un brano da farvi ascoltare. Con la musica che sa creare, con gli arrangiamenti che sa creare Nerio Poggi, detto anche Papik, questa è una versione veramente molto bella e molto particolare di Hotel California, cantata da Eli Bruna, cantante messicana, molto molto brava. Da Franz Di Maggio è tutto per Ladies Man, un grazie per essere stato con me e per aver ascoltato la nostra fantastica musica. Un abbraccio, come sempre, take care of you and happy music!

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 3:11.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Azione!
2: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
3: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
4: Sono le 3:16.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: GRS. Giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Episodio gravissimo, sconcerto del mondo del terzo settore per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Ascoltiamo il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
6: Noi vorremmo non solo coloro che si occupano dell'emergenza sanitaria, ma anche le forze di polizia, che siano promotori dei diritti e non visti come un pericolo per i salute e per i diritti. Sono considerazioni queste di carattere generale, sempre dovrebbe essere così, sempre che sia il poliziotto, l'uomo che lavora nelle istituzioni, il medico, l'infermiere, che sia visto come una persona a cui affidarsi e non una persona da temere.
5: Massima attenzione, dopo il terremoto in Venezuela il pericolo è ora quello delle malattie infettive. Secondo medici del mondo, infatti, il rischio di un'emergenza sanitaria è elevato se non vengono ripristinati al più presto l'accesso all'acqua potabile, i servizi igienico-sanitari e l'assistenza sanitaria di base. Italia in fumo, allarmano i dati sugli incendi del nuovo report di Legambiente. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
7: Da gennaio a metà giugno nel nostro paese è andata in fumo una superficie pari a oltre 13.000 campi da calcio. Sono stati 500 gli incendi nelle stagioni ancora a bassa intensità. Il rapporto di Legambiente segnala anche la concentrazione sistematica dei roghi negli stessi luoghi, in particolare Sicilia e Calabria, mentre al nord regioni come il Piemonte stanno diventando ad alto rischio. L'associazione ambientalista pone l'accento sulla prevenzione come unica difesa efficace, ma chiede anche la piena applicazione della legge quadro sugli incendi boschivi e monitoraggi capillari.
5: Economia civile, c'è tempo fino al 23 agosto per partecipare al premio Buone Pratiche di Amministrazione Condivisa, l'iniziativa che valorizza le esperienze di coprogrammazione e coprogettazione realizzate tra enti locali ed enti del terzo settore. Il bando è rivolto a comuni, città metropolitane e province che hanno sviluppato percorsi di amministrazione condivisa nei propri territori. passerella sostenibile, il blu carpet del Giffoni Film Festival, in corso in questi giorni in Campania, è realizzato interamente in gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Il progetto comprende anche l'arena Giffoni Sport con un campo da basket 3x3. Campioni fuori dal campo, quarta edizione della speciale classifica di vita sulle iniziative di responsabilità sociale messa in campo dai 20 club della Serie A di calcio. Lo scudetto 2026 è andato alla Juve, seguita da Milan e Verona. Quest'anno focus su tre azioni specifiche in merito a pratiche di diversità e inclusione, sviluppo della pace e della non violenza e contributo alla comunità locale. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
1: From 7 Bar FM Alteradio, all go day.
8: From 7 Bar.fm barra Alteradio, all go day.
9: From 7 Bar.fm Alteradio, all go day.
10: From 7BA.fm / Alteradio, all go day.
11: From 7BA.fm / Alteradio.
12: Oltre 80 emittenti collegate con

0: tv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare sempre, proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tant'è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andate ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi, fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui Al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po',
0: sì.
1: Però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo. Ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale.
0: Il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai.
1: Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico quando verrà a vedere il film la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è caso di ascoltare e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano, ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
7: Non voglio denunciarlo.
1: E allora, che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
1: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio vedere chi è. Dai, questo cazzo di cellulare.
12: Forza!
13: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
14: Ma lei è proprio boh.
10: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
15: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
16: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
15: Ma la cosa grave che mi aveva inventato.
17: Viva, lasciatemi stare, le foto, vieni qua.
18: No, prego!
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
19: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
13: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione. attenzione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di Tutto Rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: cosa, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: I vocalist
0: sono Alessandra Droga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ogolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, quando noi siamo stati, diciamo, le due voci soliste. E niente, spero che, se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito, ovviamente, all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto

0: l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là delle parole,
1: da pochi giorni.
0: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
1: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
0: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
1: Grazie a te.
0: Un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie ancora.
1: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori, un abbraccio.
0: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Stavolta ci immergiamo nell'universo delle calde sonorità soul e dei travolgenti ritmi funk e urban, che sono capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane poi nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e sofisticata dolcezza, come spesso mi piace dire, firmata da una delle band australiane più amate dagli appassionati del genere, Dojo Cats, che ci cantano di una protezione emotiva che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza di esserci, di essere quel punto sempre presente mentre tutto attorno corre e le barriere difensive crollano. Un brano che parla di vulnerabilità, ma anche di non lasciarsi andare mai e di superare le paure del passato, di quello che può essere andato storto prima, perché bisogna sempre riaprire il cuore e guardare avanti. Invito anche ad ascoltare un po' il controllo vocale. Alexandra Imrich inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, fumoso e profondamente jazz, per poi aprirsi in un inciso solare, supportato da una sezione di fiati sontuosa addirittura, ma mai forzata. Ecco, in questa interpretazione c'è tutta la straordinaria tecnica della band, che però è al servizio dell'emozione, per farci arrivare questa emozione. La sezione ritmica non serve a stupire, ma ad avvolgerci, come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi, basta parlare, lasciamoci cullare da questa splendida e calda promessa. Ecco per noi Falling in Love Again, nella voce cristallina e graffiante dei Dojo Cats.

Rieccoci, tornati insieme amici di Musical Chatter, con questi bellissimi ottoni e questa delicatezza dei fiati, appunto. Un brano che non finisce, svanisce nell'aria come un suono d'altri tempi, come un profumo d'altri tempi. Ed eccoci pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Al solito noi cambiamo marcia, accendiamo i motori. Ci aspetta il re indiscusso del pop e del funk mondiale, Bruno Mars, con la sua travolgente ed esplosiva Cha Cha Cha. Qui non si parla di abbandonarsi dolcemente ai sentimenti, ma anzi si parla di una aperta e irresistibile riscossa sul dance floor. Mars prende i ritmi della tradizione latina, li contamina col rhythm and blues contemporaneo e trasforma il pezzo in un manifesto di pura energia e di emancipazione corporea, fisica, unendo il suo iconico carisma a una impeccabile tecnica vocale, espressiva e teatrale che non ha eguali. L'ispirazione di questo brano pare che sia nata proprio come fiore all'occhiello per il suo album da solista intitolato The Romantic, e Cha Cha Cha è una tappa fondamentale di questo percorso, perché parla del momento in cui la musica travolge ogni esitazione e si decide di ballare tutta la notte, senza abbandonarsi, senza cedere, ecco, più che altro di fronte ai problemi quotidiani e ai pensieri. C'è tempo per pensarci, nel frattempo per il momento si balla. Ci sono poi delle curiosità specifiche. Intanto Bruno Mars ha voluto proprio dare a questo pezzo un taglio monumentale e ha collaborato per questo a fianco col leggendario produttore D-Mile. Ed era uscito subito con enorme successo, ha conquistato subito il plauso della critica internazionale, come spesso siamo abituati quando c'è di mezzo Bruno Mars. Esperti di testate prestigiose come la Billboard lo hanno persino incoronato come l'episodio migliore dell'intero album, elogiando che cosa? In particolare gli archi inquieti che si sentono all'inizio, e una clamorosa virata verso l'estasi di pura disco music nell'ultimo minuto di traccia. Insomma, queste sono indicazioni che riporto. Un dettaglio fantastico un po' per i fan e per gli ascoltatori, che il testo è un mix di lusso, ironia e seduzione urbana. Bruno dice di indossare le sue esclusive scarpe Lemon Pepper Steppers, ora quanto siano lussuose non lo so, ma affrontando la pista con un'attitudine sfacciata, e invita la sua partner a lasciarsi andare al ritmo. E non va oltre. Nelle interviste l'artista racconta spesso che registrare questo brano è stata una catarsi totale, un modo per dimostrare come si può continuare a brillare e a dominare sopravvivendo anche ai cambi di tendenza, e ha voluto vincere un po' la sfida anche con se stesso e col suo passato artistico storico. Per chi canta o per chi ha un po' di orecchio rispetto alle voci, può essere interessante analizzare come usa lui i passaggi di registro, i cambiamenti nella voce quando si passa dal basso all'alto e viceversa. Bruno Mars non imita i vecchi maestri del funk, li sfida sul terreno dell'agilità e della potenza interpretativa, e si muove fra falsetti millimetrici e cori trascinanti che toccano vette altissime senza mai perdere il controllo del suono. Se prima siamo stati cullati con la cura e l'intimità del soul classico, qui ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare fino alle prime luci del mattino. Concludiamo la puntata tutta dedicata a straordinari esploratori del ritmo e del sentimento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Chiacchiere di Musica. Ora il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo con Bruno Mars.

0: In botti di quercia per diventare un Meister. Bademeister, Jägermeister.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Edison non si ferma, altrimenti che edizione estiva sarebbe? La DJ K7 che continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore. In effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolette.

0: Dovrebbe essere in collegamento con noi BB National, pronto?
1: Eccomi qua Francesco, ciao! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci ha sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai, dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice: questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlasse di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJK7. Eccola qui, BB National.

0: Eh beh, insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto, cioè un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando Bibi National inizia a partire, parla, non si ferma, non sappiamo più come. E allora, però dobbiamo parlare di ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale. Qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Sì, sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente c'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli molto, molto, insomma, conosciuto e noto, però sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. E piace molto quella carica, no? Per cui sai, dico, sul palco, no? Dico okay, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo, quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita proprio è una bomba, no? Infatti è molto, molto più apprezzata, e me l'hanno apprezzata, insomma, anche di persone, di artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Bene.
1: E adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma,
1: si colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora non ti puoi sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai sì, più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola dei Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO. Paesaggio davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata, e primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi ecco, è una cosa fuori Roma, perché comunque io sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Io cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano carriere ultra decennali, no? Però la vera passione, nonostante l'esperienza, deve per forza trasmettere no, una certa agitazione, perché se non hai quella vuol dire che non ti frega niente e non riesci poi nemmeno a rendere sul palco.
1: Certo,
0: no? Vabbè.
1: Comunque io volevo, ecco, ti interrompo un attimo, sì, perché altrimenti poi mi dimentico. Volevo appunto ringraziare il mio produttore David Morrison, che lui è un famosissimo DJ qui a Roma, e che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, dai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, difatti esce proprio con amore, capito?
0: Che proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'hai tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello, no?
1: Viene da sola, Francesco.
0: Sì, sì. Tutto jazz.
1: Non me l'ha insegnato nessuno. Sono contenta perché è uscita su Hit Mania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione, eh?
0: E allora l'avremo sicuramente in salita.
1: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
0: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa, Alessio.

0: Eccoci qua in posizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate, tutti i giorni on air la DJK7, questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia, ripeto oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni ok sono in Italia ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo. Ma abbiamo radio anche oltreoceano, di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana, perché sono no, quelli che amiamo più superare per l'esoticità, però naturalmente tutte quante le nostre emittenti contano ed è importante un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi e sicuramente arriveranno già stanno arrivando anche dei commenti su BB National che abbiamo visto a Fiuggi per emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora in zona 21 Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano però dobbiamo sempre parlare con BB National che è collegata con noi e tra l'altro continua l'altro programma Fuori Onda, c'è tutto questo no, momento di indecisione perché ti abbiamo non svegliamo niente, però posso dire che in Total Black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare chissà cosa succederà e sei arrivata alla finalissima no, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho, è un bianco e un rosa,
0: ecco, quindi dai già un'opzione, quindi allora è una vera finale, no? Sta vicino a quella dei mondiali, quindi...
1: capito. Allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa, o può anche decidere tu Francesco,
0: addirittura
1: se, tu non hai visto, ti possono, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa capito candido proprio. Rosa. Beh, sono molto belli due entrambi, però devo ancora decidere bene,
0: E allora che ne so tra bianco e rosa, che ne so, confetto shocking e
1: rosa confetto, esatto.
0: Vedi. Allora
1: io andrei molto sul rosa confetto visto che ti piacciono molto queste tutine un po' attillate, no? Vediamo
0: le curve pericolose di BB National sul
1: par. Pericolose no, non tanto dai, ci mancherebbe.
0: Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma tanto stanno tutti seduti, no? Non c'è problema.
0: E allora eccoci qua in zona

0: stare insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iri. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro a BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene, dai, apriamo bene, apriamo. Bene, bene, quindi... sono molto contenta. Io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti. E sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il problema, il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: d'estate si fanno le ore piccole volentieri, però sì, Miss, sì, sì. Lady, concorso Canoro, c'è di
1: cantanti,
0: tutto,
1: certo.
0: E poi sei stilisti in gara, due fuori concorso,
1: giuria, sì, sì.
0: Io sarò davvero
1: Allora ti ringrazia molto anche il mio direttore Ennio Abbondanza, perché l'ho sentito l'altro giorno, dice: Barbara, ti giuro, sarei proprio tentata a venire, però sai benissimo che non sta bene per il fatto della polmonite. Mi ha detto: no, non ce la faccio proprio, ma sarei venuto proprio volentieri per Francesco. Poi insomma ci sono io e tutto quanto. Però ecco, un saluto anche da parte sua, che ci teneva tantissimo. È una pronta guarigione per insomma il mio direttore.
0: Sì, Ennio Abbondanza, grosso giornalista, benissimo. Adesso vedrai che si riprenderà, come riprende la Lazio a entrare in campo, già in ritiro, nuova maglia, quindi sì, lui vive di aquila laziale, no? Su
1: esatto.
0: TV Celeste, no? Una delle emittenti più importanti a seguito dei biancocelesti, e quindi ecco che si vedrà.
1: Da questo vado a condurre con lui di nuovo.
0: Bene.
1: Più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Per cui mi vedrai anche in TV.
0: E allora tornerete in campo in tutti i sensi.
1: Sì, sì.
0: Grazie, sì. Bibi, per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, Francesco. E sei veramente un grande professionista, è una persona veramente di cuore.
0: Dai.
1: Lo consiglio a tutti, Francesco Catenacci. Va bene. Allora noi ci vediamo il 25 luglio, non mancate, mi raccomando. Nessuno.
0: Perfetto.
1: Cose da pazzi proprio.
0: Ciao BB, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Ciao
1: ciao, e ancora. Ciao Franci.
0: Ciao. BB National alla stragrandissima, in apertura l'abbiamo ascoltata con Ancora, il pezzo che sale, che entra più che altro New Entry della zona 24, quindi vedremo che strada farà. Adesso la posizione 15 con Martin Twerk, questa è la sua Sei Mio.

0: così. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Eh beh, insomma, puntata davvero incredibile, perché Bibi National è, o National che dir si voglia, è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono. Siamo due gran chiacchieroni e adesso, tanto per cambiare, del resto succede sempre quando c'è una Catwalk Edition, quando c'è una puntata salotteggiata con ospite, bisogna poi dopo correre nella seconda parte. Intro lunga dopo il giro di boa che c'ha l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto, 8 tracce bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali. Poi

Molella & Co, non abbiamo nemmeno il tempo di dare la complessa formazione, dai. Ci sono Booster Kids and Measley and It Goes Like. Attenzione, perché Robin Schulz

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it armagon Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 38 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Due minuti, un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
5: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia. E di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network di volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
6: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognarie. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi si fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto si bagnano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa dei sordi! Questo si guarda, i sordi, ma questa è la banca dello sperma!

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:51.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Allora c'è il brigadiere dentro la stanza con due appuntati, no? Che stanno lì su attenti. A un certo punto lui si fa tutto un discorso fino a che afferra la bandiera italiana, gliela mette davanti all'appuntato Taddei e fa così: Taddei, che è questa? L'appuntato fa: è una bandiera, maresciallo. No! Questa è tua madre! La madre patria! Lui fa: scusi, scusi. Si gira verso Gargiulo e fa: Gargiulo,

0: un tizio muore e va all'inferno. Manca arriva, si mette all'angoletto a sedere per terra e comincia a piangere, no? Dopo un po' passa il diavolo e fa così: oh, ma perché piangi? Allora vuole fa, e che dovrei essere contento, sto all'inferno. Allora il diavolo fa, ma guarda che qua mica è così male come pensi. Ma in che senso? Bevi? E fa, sì, perché è lunedì, qui c'è la serata alcolici, open bar, rum, gin, tequila, i shortini, rum e pera, te può sfondare, puoi bere quello che ti pare, open bar tutta la notte. Così fa, ma davvero? Fumi? E fa, sì, perché è il martedì la serata fumatori, pipe, narghilè, tabacco, tabacco di tutto il mondo, sigarette di tutti i tipi, probabilmente fumà i sigari cubani, quelli da mezza piotta a luna, da paura, fidati. Quello se comincia un po' a ripiare, ma davvero? Te droghi? E fa, sì, capirai, il mercoledì c'è stata la serata droghe, estasi, fumo, trippa, funghetti, tutto, da Amsterdam, da Olanda, da Giamaica, c'è stato tutto. Quello sempre più contento, ma davvero? A un certo punto gli fa, sei frocio? E fa, no, è all'argio vedente, diverti.
1: Su 16 Radio, state ascoltando, non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: By Ekaterina. 16radio.it.
3: Sono le 6:02.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24 arriva a Sandra Phoenix.

con Name in zona 24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino.

Dopo il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12, eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6.

E al numero 6 è naturalmente Fare il Beast in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento la

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 35 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: 2 mondi lontanissimi, 2 modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di razionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
4: Il GR politico dell'agenzia Dire.
5: I magistrati denunciano minacce arrivate dopo il caso Roggero. L'ANM, l'organo di rappresentanza delle toghe, parla di clima pesante ed esprime solidarietà nei confronti dei colleghi attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge sull'omicidio e sulla legittima difesa. Intanto non si placa la polemica politica. La pena si può scontare non solo in carcere, ma anche ai domiciliari o ai lavori di pubblica utilità, ha detto Matteo Salvini. Per le opposizioni, la campagna del centrodestra in favore del gioielliere con gli attacchi a Sergio Mattarella è un vero e proprio colpo di Stato silenzioso. Introdurre il divieto di risarcimento civile per chi, mentre commette reati gravi, subisce un danno a opera della persona offesa. Fratelli d'Italia rilancia un suo DDL, depositato nel 2025, in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa. Ma i più delinquenti risarciti dalle vittime, è lo slogan durante una conferenza stampa a Montecitorio con i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan. La norma è già contenuta nel nuovo DDL sicurezza varato dal governo. Chiederemo la priorità e l'esame congiunto dei due testi, spiegano i parlamentari. Le nuove regole, precisa Bignami, non si applicherebbero comunque al caso Roggero. Verità e giustizia per Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le chiede la senatrice di AVS Ilaria Cucchi, che da Palazzo Madama ha lanciato un appello affinché la famiglia non venga abbandonata e ha denunciato la macchina del fango nei confronti della vittima. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la nipote di Fakir, Yossura, che si è dissociata dagli scontri scoppiati ieri a Bologna. Il dolore è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza, ha detto. L'avvocato Fabio Anselmo ha evidenziato pesanti interrogativi. Ascoltate bene quel video. Ciò che si desume è che quando gli agenti si sono alzati, forse Fakir non era ancora morto. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico, che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia, perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento di 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione.
1: From 7va.fm/out to radio. Oltre 80 emittenti collegate.

0: tv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica delle Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese. Quindi un cenno storico, naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Sette Va, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente

0: probabilmente forse anche questo, come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andato ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregare di meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà, al di là delle parole, lui al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti, tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero, un mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po', sì. Però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
1: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
0: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
1: il mago Loris della luce, io lo chiamo, lo sai,
0: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Di Porto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole, e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
1: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
0: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
0: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
3: Non voglio denunciarlo.
0: E allora, che è venuta a fare?
7: Senti il suono di questo cellulare.
0: Dio mio! Dio mio! È morta!
6: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
7: Perché fai così?
8: Sono io.
0: Mi dica.
8: Professore, mi sono persa.
9: Voglio vedere chi è. Dai, questa parte di cellulare.
10: Forza!
5: Le ragazze come te mi fanno impazzire.

0: consigli.
1: Ma lei è proprio buona.
2: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
3: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
4: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
2: Uno?
5: Ma cosa grave che mi aveva inventato.
6: Mi prego, lasciatemi stare, le foto, vieni qua. No, mi prego,
7: Eva! Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
8: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
9: Ricordare che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
10: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Taralo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora, di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
11: Ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio. I vocalist sono Alessandro Agroga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato.

0: partecipato in una delle due paroline, Rete Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me. Abbiamo, quando noi siamo stati, diciamo, le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, e niente, spero che piaccia tutto.
1: E beh, senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito, ovviamente, all'opera Antonello Guetta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, sì. Già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna, certo, far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film. Magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie ancora.
0: Ti ringrazio ancora. Un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all Godei. From 7va.fm/altiradio.
3: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Ben trovati, amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere di musica ci immerge nell'universo dei grandi cantautori della musica italiana. Anime libere, capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane nel tempo. Iniziamo con una bellissima e struggente canzone firmata da uno dei nostri artisti più poetici e teatrali, Riccardo Cocciante, e la sua emozionante Margherita. In questo brano c'è una sorta di scudo invisibile, fatto di pura devozione e tanta immaginazione. Cocciante ci canta di un amore totale verso una donna e della necessità di esserci, di essere per lei un punto di riferimento che ferma il tempo e ridisegna il mondo mentre tutto fuori sbiadisce. È una promessa silenziosa di amare anche quando la notte si fa buia e la strada si fa in salita. Questo brano è stato scritto da un sodalizio storico, Riccardo Cocciante, con il grande paroliere Marco Luberti. È stato inserito originariamente nell'album Concerto per Margherita del

Qualcuno che ti vuole regalare qualcosa di così prezioso che non si può sostanzialmente neanche comprare, ecco, è molto importante. E questo per chi? Per proteggere la sua Margherita, mentre tutto il resto cade a pezzi. Il rifugio ideale è quando fuori il mondo fa troppo rumore e quando canta la celebre strofa «Perché Margherita è buona, Margherita è bella», non sono semplici parole, ma è davvero una grande purezza di sentimenti dichiarata con parole alla portata di tutti, ma per questo giganti. Infine una nota tecnica. Come sempre, io invito ad ascoltare il controllo vocale e l'arrangiamento, curato l'arrangiamento in questo caso dal premio Oscar Vangelis. Conciante, inizia quasi sussurrando, accompagnato solo da pianoforte, con quel suo timbro molto particolare, molto raschiato, confidenziale, e poi si apre in un inciso orchestrale molto viscerale, ecco, mai forzato, ma molto arioso. In questa interpretazione c'è lui con tutta la sua straordinaria capacità espressiva al servizio dell'emozione, e l'esplosione vocale finale non ci stupisce, non ci acchiappa, ci arriviamo man mano insieme a lui. Ecco, diciamo che Cocciante dà voce alle nostre emozioni, canta per noi e noi cantiamo insieme a lui. Questa è una magia che pochi interpreti sanno realizzare. Che dite? Stop alle chiacchiere, facciamoci prendere da questa magia. Ed ecco qui per noi Riccardo Cocciante con Margherita.

Eccoci di nuovo insieme. Bisogna cambiare marcia. In realtà rimaniamo negli anni 70, ma ci aspetta il geniale e ironico Rino Gaetano con la sua travolgente Gianna. Sempre nomi di donne, sempre donne che fanno innamorare, ma in due modi molto diversi, perché qua non c'è dedizione contemplativa, ma c'è una provocatoria e ritmica riscossa. Rino Gaetano prende i cliché della società del tempo e li trasforma in forza e libertà, ci unisce la grinta del pop, del rock, la sua voce inconfondibile anche in questo caso, anche lui graffiante e anche un po' teatrale. L'ispirazione del brano nasce dal Festival di Sanremo del 1978. L'artista decide che non si spezza di fronte alle regole della TV dell'epoca e porta sul palco dell'Ariston un'ondata di sana e travolgente anarchia musicale. Poi magari non tutti sanno che lui ha fatto la storia del festival proprio grazie a questo pezzo, perché fu la prima volta in assoluto nella storia di Sanremo in cui venne pronunciata la parola sesso nel testo di una canzone in gara. Rino Gaetano si presentò sul palco indossando un frac elegante, medaglie, un cappello a cilindro, regalatogli niente meno che da Edoardo De Filippo, suonando un insolito ukulele. Il brano conquistò un incredibile terzo posto e si piazzò al primo posto della classifica poi dei singoli più venduti in Italia per ben 14 settimane. Un dettaglio per i fan: Gianna rappresenta la figura di una donna moderna, e parliamo di un'altra epoca, libera da schemi, che difendeva il suo salario dall'inflazione. E ho paura che ci siano ancora dei temi aperti che sia anche ancora un po' attuale, ma che cercava anche l'amore e la propria indipendenza in un mondo difficile, in grande cambiamento. Cantare e proporre questo brano è stato per Rino Gaetano una liberazione. Questa canzone ha simboleggiato la sua capacità di brillare come solista, ma anche come osservatore sociale, sopravvivendo alle critiche dei ben pensanti e vincendo la sfida con il tempo, diventando poi un inno immortale cantato ancora oggi da intere generazioni. Come sempre, una notazione vocale. Molto bello il graffio della sua voce, non imita nessuno, sfida la melodia, portando il brano verso vette di divertimento e di genialità espressiva. E grazie anche al celebre assolo di sassofono che poi incendia il finale di questo pezzo. Se Cocciante prima ci ha cullato con la cura e la poesia di un amore immenso, qui Rino Gaetano ci dà la spinta per rivoluzionare, per cambiare, anche per ironizzare sulle ipocrisie del mondo e, perché no, anche ballare un po' con grinta liberatoria. Concludiamo questa puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie e immortali pagine del nostro cantautorato e a due canzoni dedicate a due donne, Margherita e Gianna. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta. Rino Gaetano, Gianna!

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Sono le 7:17.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione, mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene, rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente. Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna. Alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta e 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti, era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle della comunità del Vangelo, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. È il Vangelo del giorno mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Maria Maddalena arriva al sepolcro quando è ancora buio. Ed è un'immagine che conosciamo bene anche noi. Ci sono momenti nella vita in cui sembra ancora tutto buio. Quando perdiamo una persona amata, quando una ferita non si chiude, quando non troviamo più la forza di rialzarci. Maddalena piange davanti a un sepolcro perché pensa che tutto sia finito. Gesù per lei appartiene ormai al passato. Eppure il Vangelo ci mostra una cosa bellissima. Gesù non abbandona Maddalena nel suo dolore, le si avvicina proprio mentre piange. Non le rimprovera le lacrime, non le dice di essere forte. Prima di tutto la chiama per nome, Maria. È la voce dell'amore che la raggiunge dentro il dolore. A volte noi pensiamo che Dio sia lontano proprio quando soffriamo di più. Invece il Vangelo ci dice che spesso è proprio lì, vicino a noi, anche se noi non lo riconosciamo subito. Maddalena vede Gesù, ma non capisce ancora che è Lui. Anche noi nel lutto, nella stanchezza, nella delusione, possiamo non accorgerci che il Signore ci sta ancora camminando accanto. Eppure basta una parola, un piccolo segno, una carezza ricevuta nel momento giusto, una preghiera fatta tra le lacrime, per ricominciare lentamente a vivere. Gesù risorto non cancella magicamente il dolore di Maddalena, ma lo trasforma. La donna che era arrivata piangendo davanti a una tomba, riparte annunciando la vita. Questo è il cuore della speranza cristiana. Il sepolcro non è l'ultima parola, né per chi abbiamo amato, né per la nostra vita ferita. Con Cristo risorto possiamo ancora rialzarci, possiamo ancora tornare a vivere, possiamo ancora scoprire che l'amore non è finito, perché Dio ci può sempre rimettere in piedi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E restiamo sempre uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Pepi! Mamma mia, che scavi che fai, veramente incredibile. Sei incredibile.
1: Sono le 7:46.
2: Music Clock, 7 va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra radio del cuore si collega con lo studio Fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancora più spettacolare. In funivia. Una volta in cima si può passeggiare ed esplorare il paesaggio e da qui si hanno viste mozzafiato sulle isole di Gran Canaria, La Palma, La Gomera e Le Hierro.
2: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

Almanacca è dolcezza e quando pensate alla dolcezza pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno. Il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

Tuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirar le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare. Va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

Bentrovati in antenna da Iris Azure. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di 7va FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di 7va Motori e mi è venuta una gran voglia di mazzanti e vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente. Sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e vantra, a solo 5 esemplari, prodotti ogni anno.

Cari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz, a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude. È un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto. Pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino, oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: bellezza. Sono le 8:32.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: Semici Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni a Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione, forza di volontà e lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4.700.000 i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147.000 invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
7: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima, che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
8: Le nostre parole sono i nostri pensieri. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note.

Uno muore, pace a lui. E chiudendo gli occhi non è che si immagini grandi colpi di scena futuri che coinvolgeranno lui e il suo nome. Ma ci sono storie e parole che ci squadernano come non si possa proprio mai immaginare per quali impensabili motivi un nome eroso dal tempo e appena leggibile possa tornare a una ribalta di proporzioni insensate. Io sono Giorgio Moretti. E questa settimana raccontiamo parole nate da nomi di persona. Oggi, Bluetooth. Arrivando al punto, com'è che una tecnologia sviluppata alle soglie del 2000 prende il nome da un sovrano danese vissuto più di 1000 anni prima? E perché costui aveva i denti blu? Il Bluetooth, tramite cui forse stai ascoltando queste parole, nasce come standard di trasmissione di dati per reti senza fili negli anni 90. Era un periodo storico in cui lo sviluppo di tecnologie del genere si faceva particolarmente urgente e un'associazione di società produttrici di apparecchi elettronici come Ericsson, Nokia, IBM, Intel e altre addivennero ad un accordo su uno standard, cioè su una specifica condivisa dagli apparecchi prodotti, che quindi sotto questo profilo risultassero compatibili. Pensiamo a che grande idea sia quella dello standard. Invece di attendere che una tecnologia prevalga sulle altre, mentre intanto i prodotti di diverse imprese non riescono a comunicare fra di loro, viene adottata direttamente una tecnologia comune. È probabile che Bluetooth, come nome di questo standard, sia stato ideato e proposto da Jim Cardage, ingegnere Intel, che in fase di sviluppo stava leggendo il libro The Long Ships di Franz Gunnar Bengtsson, un romanzo storico sui vichinghi. Fra i personaggi di questo libro compare proprio il re danese Harald Gormson, detto Bluetooth, cioè dente blu. Questo re, vissuto nel X secolo, fu un abile diplomatico, riuscì a unificare Danimarca e Norvegia e convertì il suo regno al cristianesimo, peraltro in maniera piuttosto aggressiva. Ebbe quindi su diversi campi una fama specifica, quella di unificatore. E quale nome migliore per uno standard tecnologico che unifica, sviluppato per di più nell'orbita della Scandinavia? Il simbolo stesso del Bluetooth è il risultato della sovrapposizione di due rune, che sono le iniziali di questo re. Certo, non abbiamo risposto alla vera domanda: perché aveva questo soprannome? Perché aveva i denti blu? Purtroppo resta un mistero. Secondo alcuni aveva un grosso dente morto di colore bluastro. Secondo altri era un assiduo masticatore di mirtilli e possiamo immaginare che oltre un certo grado questo possa ripercuotersi sul tono cromatico del sorriso. Secondo altri ancora il nome è dovuto all'usanza di colorarsi di blu i denti prima della battaglia per apparire più spaventosi. Ad ogni modo, resta meraviglioso come i nomi più vivi delle tecnologie più avanguardiste riescano ad attingere a figure storiche così suggestive.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:48.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione, mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene, rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente. Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna. Alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare,

No answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che dalla posizione 24 si porta in 20ª piazza. Allora Amber Rose con questa sua sensualissima Silver Frame.

walks and coffee shops, strange animals che vanno un po' in giro, ma alla ricerca di chissà cosa.

Posizione numero 8 più 2 sul rulino di marcia dalla decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coffee Halo arriva a Brenda James. Next

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty, in La Selva di Sora, significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:24. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Episodio gravissimo, sconcerto del mondo del terzo settore per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Ascoltiamo il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
6: Noi vorremmo non solo coloro che si occupano dell'emergenza sanitaria, ma anche le forze di polizia, che siano promotori dei diritti e non visti come un pericolo per i salute e per i diritti. Sono considerazioni queste di carattere generale, sempre dovrebbe essere così, sempre che sia il poliziotto, l'uomo che lavora nelle istituzioni, il medico, l'infermiere, che sia visto come una persona a cui affidarsi e non una persona da temere.
5: Massima attenzione, dopo il terremoto in Venezuela il pericolo è ora quello delle malattie infettive. Secondo medici del mondo, infatti, il rischio di un'emergenza sanitaria è elevato se non vengono ripristinati al più presto l'accesso alla l'acqua potabile, i servizi igienico-sanitari e l'assistenza sanitaria di base. Italia in fumo, allarmano i dati sugli incendi del nuovo report di Legambiente. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
1: Da gennaio a metà giugno nel nostro paese è andata in fumo una superficie pari a oltre 13.000 campi da calcio. Sono stati 500 gli incendi nelle stagioni ancora a bassa intensità. Il rapporto di Legambiente segnala anche la concentrazione sistematica dei roghi negli stessi luoghi, in particolare Sicilia e Calabria, mentre al nord regioni come il Piemonte stanno diventando ad alto rischio. L'associazione ambientalista pone l'accento sulla prevenzione come unica difesa efficace, ma chiede anche la piena applicazione della legge quadro sugli incendi boschivi e monitoraggi capillari.
5: Economia civile, c'è tempo fino al 23 agosto per partecipare al premio Buone Pratiche di Amministrazione Condivisa, l'iniziativa che valorizza le esperienze di coprogrammazione e coprogettazione realizzate tra enti locali ed enti del terzo settore. Il bando è rivolto a comuni, città metropolitane e province che hanno sviluppato percorsi di amministrazione condivisa nei propri territori. Passerella sostenibile, il blue carpet del Giffoni Film Festival, in corso in questi giorni in Campania, è realizzato interamente in gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Il progetto comprende anche l'arena Giffoni Sport con un campo da basket 3x3. Campioni fuori dal campo, quarta edizione della speciale classifica di vita sulle iniziative di responsabilità sociale messa in campo dai 20 club della Serie A di calcio. Lo scudetto 2026 è andato alla Juve, seguita da Milan e Verona. Quest'anno focus su tre azioni specifiche in merito a pratiche di diversità e inclusione, sviluppo della pace e della non violenza e contributo alla comunità locale. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: Nove horas e 35 minutos.
8: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
9: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar. Você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem.

0: ladies and
1: gentlemen. 7VA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
3: By Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 9:38.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il

coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il governo e le regioni interessate e che consente alle prime 4 regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.

0: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, via, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Caso Fakir, vanno avanti le indagini sull'uomo morto durante un fermo della polizia. Non si placano le polemiche sugli scontri alla manifestazione di Bologna. Ci dissociamo dalle violenze, dice la nipote di Fakir. Intanto la moglie di Roggero riapre la gioielleria di Grinzane Cavour. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. È il primo paese dell'Unione Europea che adotta questa misura. Pep Guardiola e l'Italia, resta viva la strada che porta l'ex tecnico del City alla guida della nazionale. Malagò, i costi sono elevati, ma per lui si può fare un'eccezione.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro e Jenny De Gaetano. La procura di Bologna indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo della polizia. Iscritti nel registro speciale, cioè il cosiddetto scudo penale, gli agenti e i sanitari intervenuti. La conseguente manifestazione di protesta con i relativi scontri ha suscitato la condanna di Giorgia Meloni. I commenti politici continuano ad infiammare il dibattito sul caso di Mario Roggero. Sentiamo.
3: Due fatti molto differenti, le storie di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, condividono però il nodo centrale del dibattito su giustizia, difesa personale e operato delle forze dell'ordine, inasprendo la frattura politica. A Bologna la scomparsa del 43enne Abderrahim Fakir durante un fermo ha portato all'iscrizione nel registro speciale per i pubblici ufficiali di due agenti e dei quattro sanitari coinvolti. La manifestazione cittadina per invocare chiarezza sull'accaduto, sostenuta dalle opposizioni parlamentari, è sfociata in scontri, 64 poliziotti feriti e contusi e diversi mezzi danneggiati. La Premier Meloni ha invocato accertamenti rigorosi sulla morte di Fakir, condannando però le violenze sugli agenti, mentre il sindaco di Bologna Lepore ha respinto le accuse del centrodestra. La piazza che rappresenta Bologna è solo quella pacifica, ha detto Lepore. Sull'altro caso, ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero da pochi giorni in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori. La maggioranza ne sollecita la grazia, suscitando le critiche dell'opposizione e le preoccupazioni della magistratura per le pressioni subite e le delegittimazioni via social. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Chiediamo giustizia, ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Yousra Fakir, la nipote dell'uomo deceduto durante l'intervento delle forze dell'ordine, è intervenuta in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS, Ilaria Cucchi. Sentiamo le sue parole.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
2: Nessuna prospettiva di alleanza con Futuro Nazionale. La Premier Meloni chiarisce gli intenti ai suoi e anzi prende via social le distanze dal video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci veste i panni di un Cesare e in un'arena dell'antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione. Sono stata inserita a mia insaputa, precisa la Premier. Quel video non appartiene al mio modo di essere né al mio modo di intendere il confronto politico, dice, ma non perde l'occasione di chiedere agli oppositori politici a sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Si spezza il fronte dell'AFA, oggi temporale al centro-sud, mentre diventano 7 le città da bollino rosso. Intanto fenomeni di intenso maltempo tra vento forte e violente grandinate hanno già provocato danni in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. Per oggi sul versante adriatico si attendono ulteriori precipitazioni. Con il trascorrere delle ore l'instabilità raggiungerà anche l'Appennino meridionale. Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità a una soluzione negoziata a patto che Teheran mostrerà serietà nei colloqui. Intanto, secondo il Financial Times, Donald Trump sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, la Cina, il Messico e il Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Giorni decisivi per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale dopo l'incontro a Barcellona con Maldini e Leonardo e attesa la risposta di Pep Guardiola, una soluzione ancora possibile che gradirebbe molto anche il presidente della FIGC Malagò. Lui vale un sacrificio, dice. Il servizio.
5: Non è finita finché non è finita, ma va a dire Lawrence Peter Berra, giocatore e allenatore americano di baseball, meglio noto come Yogi, famoso per i suoi aforismi. Nonostante i propositi palesati di staccare dal calcio, dopo la visita a Barcellona degli ambasciatori Maldini e Leonardo, Pep Guardiola sembra non sia rimasto insensibile al fascino azzurro, al ruolo che lo porterebbe al centro del progetto Italia, non solo commissario tecnico. D'altra parte, la soluzione, che affiderebbe il rilancio della nazionale all'ex mister pluridecorato del City, piace proprio a tutti. In primis ai tifosi, 1 su 3, secondo un recente sondaggio. Allo stesso presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è importante tenere vivo e caldo il dialogo, dice. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Qualsiasi scelta sarà anche la mia, si adegua al ministro dello sport Andrea Bodi. Alle spalle di Guardiola, salvo sorprese, Andrea Pirlo è la prima delle altre opzioni davanti al figlio il prodigo Roberto Mancini, che stasera, ironia della sorte, giocherà a calcetto proprio insieme a Malagò. Chissà che si diranno. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra Radio del Cuore si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancora più spettacolare. In funivia. Una volta in cima si può passeggiare ed esplorare il paesaggio e da qui si hanno viste mozzafiato sulle isole di Gran Canaria, La Palma, La Gomera e Le Hierro.
2: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

Almanacca è dolcezza. E quando pensate alla dolcezza, pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno. Il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

Tuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirar le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare. Va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

Bentrovati in antenna da Ilis Ajour. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di 7va FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di 7va Motori e mi è venuta una gran voglia di mazzanti e vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente, sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e Vantra ha solo 5 esemplari prodotti ogni anno.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude è un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto, pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino. Oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7BA.FM/LTRadio.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 11:24.
5: Music Clock, 7 va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
4: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne singole e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità, la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 40 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Tanto

0: venho aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va Deja Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Seven VA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 11 e 48 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Gliatus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione, mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene, rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente. Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima perché alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna, alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Mix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Sono le 12:06.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: 2 mondi lontanissimi. 2 modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra lo svincolo di Rovigo e lo svincolo per la strada provinciale 33 in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in entrambe le direzioni in provincia di Belluno. Sulla strada statale 309 Romea è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nel comune di Taglio di Po, in entrambe le direzioni, in provincia di Rovigo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Il GR politico dell'agenzia Dire.
6: I magistrati denunciano minacce arrivate dopo il caso Roggero. L'ANM, l'organo di rappresentanza delle toghe, parla di clima pesante ed esprime solidarietà nei confronti dei colleghi attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge sull'omicidio e sulla legittima difesa. Intanto non si placa la polemica politica. La pena si può scontare non solo in carcere, ma anche ai domiciliari o ai lavori di pubblica utilità.

ha detto Matteo Salvini. Per le opposizioni la campagna del centrodestra in favore del gioielliere con gli attacchi a Sergio Mattarella è un vero e proprio colpo di Stato silenzioso. Introdurre il divieto di risarcimento civile per chi, mentre commette reati gravi, subisce un danno a opera della persona offesa. Fratelli d'Italia rilancia un suo DDL, depositato nel 2025, in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa. Mai più delinquenti risarciti dalle vittime, è lo slogan durante una conferenza stampa a Montecitorio con i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan. La norma è già contenuta nel nuovo DDL Sicurezza varato dal governo. Chiederemo la priorità e l'esame congiunto dei due testi, spiegano i parlamentari. Le nuove regole, precisa Bignami, non si applicherebbero comunque al caso Roggero. Verità e giustizia per Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le chiede la senatrice di AVS Ilaria Cucchi, che da Palazzo Madama ha lanciato un appello affinché la famiglia non venga abbandonata e ha denunciato la macchina del fango nei confronti della vittima. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la nipote di Fakir, Yossura, che si è dissociata dagli scontri scoppiati ieri a Bologna. Il dolore è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza, ha detto. L'avvocato Fabio Anselmo ha evidenziato pesanti interrogativi. Ascoltate bene quel video. Ciò che si desume è che quando gli agenti si sono alzati, forse Fakir non era ancora morto. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico, che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia, perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge. Non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

Cioè, c'è il carabiniere che gli fa il collega, dice, oh, ma ieri sono andato a fare un giro al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio in nero. Con sta barca, insomma, venivano sti coccodrilli, che non il coccodrillo lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa all'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa, andiamo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra Radio del Cuore si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancora più spettacolare. In funivia. Una volta in cima si può passeggiare ed esplorare il paesaggio e da qui si hanno viste mozzafiato sulle isole di Gran Canaria, La Palma, La Gomera e Le Hierro.
2: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

Almanacca è dolcezza. E quando pensate alla dolcezza, pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, lo so. Pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno. Il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

Attuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirar le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare. Va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

Bentrovati in antenna da Iris Azure. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di 7va FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di 7va Motori e mi è venuta una gran voglia di mazzanti e vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente. Sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e Vantra, a solo 5 esemplari, prodotti ogni anno.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude è un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto, pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino. Oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana.

0: Ariana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano.

0: Sono le 13 e 16 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 25 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Ekaterina.
1: 16radio.it.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, oltre 80 emittenti collegate con la nostra redazione, quella di 7va.fm, anche la vostra antenna del cuore ci dà questa ospitalità, però a giudicare dal vostro sentimento, dal vostro feedback, come si usa dire frequentemente sempre di più, insomma, siete abbastanza contenti, quindi anche loro sono contenti di rendervi felici, loro chi? I componenti dello staff della vostra antenna di fiducia. Giro di parole per dire che abbiamo anche questa volta da darvi la raccomandazione di non fare mai tardi in apertura di puntata, perché tradizionalmente c'è sempre una new entry dal lunedì al venerdì, poi dopo sapete che c'è l'appuntamento

che ci raccontano nell'album che si intitola come la band See You Later, ci vediamo molto presto, una specie di atelogo detto nella lingua tra le più diffuse al mondo, perché sembra che invece sia lo spagnolo, no, che ha sopravanzato da un po' di tempo. Io rimango fedele al mio portoghese brasileiro. Ecco qua però il gran tamburo dei Kiss, Peter Criss è uscito da solo. Anche lui ha semplicemente intitolato l'album con nome e cognome Dart, naturalmente. Questa è In the Dark.

tutto volume per il rock di qualità che va avanti in questa puntata. Abbiamo occasione infatti di esplorare la posizione numero 17, confermata da una traccia contenuta in Aurora,

una delle tracce contenute nella colonna sonora del film che ha fatto parlare tanto ancora una volta di Michael Jackson, anche se non abbiamo

fine settimana. Attenzione, perché confermata la zona argento da Lou Graham, un super microfono che ha caratterizzato gli anni migliori dei Foreigner da release.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Del Mastro, no della maggioranza a far acquisire dai magistrati le sue chat con il ristoratore. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo. Il caso Fakir alimenta ancora lo scontro politico. Meloni torna a condannare gli scontri di Bologna. Piantedosi dice: non c'è odio verso le forze dell'ordine. USA e Iran, ancora una notte di fuoco incrociato sullo sfondo, una possibile ripresa del negoziato. Intanto il Libano è iniziato il ritiro israeliano. Italia alle prese con diverse emergenze per il maltempo e al tempo stesso per gli incendi. Le fiamme lambiscono zone abitate.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano e Laura Carchidi. Caso Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia. Seduta sospesa tra le proteste dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo armati di cartelli con la scritta fuori le chat. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo. Ed è ancora battaglia politica sui casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto. Con il pretesto del dissenso va all'attacco oggi in un'intervista la premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista anche il vice premier Matteo Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elly Schlein nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'Interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti così.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato.

0: Ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Chiudiamo con il meteo, che divide in due la penisola: temporale a nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia. Sentiamo.
2: Brucia il sud Italia, ancora avvolto dalla morsa del caldo. A causa delle alte temperature e dei venti forti, le fiamme stanno devastando diverse zone della Puglia, delle Marche, della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Qui la situazione più grave, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquigna, dove decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. A causa dell'incendio è stata chiusa una strada statale. Ma l'allarme è alto anche in Calabria, dove ettari di bosco sono andati distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Il sindaco è stato costretto a disporre l'evacuazione delle case in diverse zone limitrofe. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, evacuate alcune stanze. Non si registrano feriti. Il nord intanto è ancora alle prese con piogge e temporali. Stamattina nuova ondata di maltempo su Ferrarese, grandine e raffiche di vento in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con molte auto con i parabrezze in frantumi. E secondo le previsioni una nuova serie di temporali colpirà il nord nel corso della notte, per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il centro, dalla Toscana al Molise e dal pomeriggio fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo sud farà i conti ancora fino a venerdì con una nuova impennata termica. Nel palermitano il termometro toccherà i 39 gradi. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere l'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 20 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello Stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox Bazar di Save the Children.
3: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
2: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. Quattro contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
3: vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
4: C'è sta uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito corri, scappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Dice: ma che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia, smette da piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino, comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo. Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato. Ah no, solo quando piove.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
0: Da un'idea di Chico Catenacci, 7 va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette Vade Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto.

0: Giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Quale tregua? 9 mesi dopo l'annuncio del cessate il fuoco, a Gaza non esiste ancora alcun luogo sicuro per i palestinesi. Lo dice l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha documentato la morte di almeno 57 persone nell'ultima settimana. Un salasso continuo, diesel e benzina oltre i 2 euro per le famiglie, aumenti record. Il servizio è di Giuseppe Manzo.
1: Sempre più cari i costi dei carburanti, con il diesel ormai ovunque sopra i 2 euro al litro e la benzina che ha superato in autostrada la stessa soglia. Un salasso per i cittadini costretti a fare conti con aumenti per costi diretti e indiretti sui pieni di carburante e per il trasporto su gomma, che riguarda in Italia oltre 86% delle merci. Federconsumatori ha rivisto le stime sull'impatto per le famiglie, con aumenti pari a circa 300 euro complessivi annui. L'associazione chiede al governo di reintrodurre opportuni tagli sulle accise.
0: Brutto segnale. Il Movimento Cristiano Lavoratori di Roma critica lo smantellamento delle tensostrutture nate per il Giubileo per accogliere le persone senza fissa dimora, soprattutto in questo periodo di caldo e disagi. Il Giubileo, spiegano, e il suo profondo significato spirituale non possono ridursi a un progetto a termine. Body no body, a Torino l'iniziativa selezionata da Con i Bambini, che nasce con l'obiettivo di esplorare il corpo non solo come dimensione fisica, ma come luogo di identità, emozioni e relazioni. Ascoltiamo Lea Iandiorio del progetto Scuola e Comunità.
2: Il progetto nasce con un obiettivo preciso: contrastare la segregazione scolastica e rafforzare il legame tra scuola e territorio. Costruiamo percorsi, attività, occasioni di incontro per i ragazzi, per i genitori e per il territorio. Ma lavoriamo anche su un altro piano, quello del racconto. Provare a cambiare la narrazione della scuola, restituirle valore, renderla visibile per quello che è davvero. Un luogo vivo, un luogo che tiene insieme le persone.
0: Vergognoso disguido, la nazionale italiana di Power Chair Football si è vista negare l'imbarco sul volo EasyJet per Glasgow in vista di un torneo internazionale per via della doppia carrozzina da gioco e da mobilità quotidiana da imbarcare. Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha commentato: negare l'imbarco agli atleti e agli ausili con cui essi vivono e gareggiano significa negare la loro stessa autonomia e identità. E infine la cultura, l'invenzione nel terzo settore, è il libro di Sebastiano Citroni che invita a guardare da vicino le pratiche del lavoro sociale per cogliere la capacità trasformativa che il terzo settore esprime. Edizioni Il Mulino. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
3: Vom 7 Bar FM Alteradio All Go Day.
4: From 7 Bar.fm / Alteradio All Go Day.
5: From 7 Bar.fm Nauce Radio All Go Day.
6: From 7BA.fm / Alteradio All Go Day. From 7BA.fm / Alteradio.
7: Oltre 80 emittenti collegate.

di Algodè ormai si sa, vanno in onda anche su altetv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo.

0: Allo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi, tra l'altro, tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu, in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto, molto, insomma, scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave, non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo, come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università, o dopo essere andate ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui, Al di là delle parole, realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po',
0: sì.
1: Però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: E beh, insomma, crei, come sempre, attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro, un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi, come sempre, nella grande macchina del cinema, tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno, insomma, nel mio piccolo. Ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene, perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo, che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese. imprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
7: Non voglio denunciarli.
1: E allora, che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
1: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio vedere chi è. Dai, questo cazzo di cellulare.
12: Basta!
13: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
14: Ma lei è proprio un po'.
10: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
15: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
16: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
15: Ma la cosa grave che mi aveva inventato.
17: Mi prego, lasciatemi stare, le foto, vieni qua.
18: No, mi prego.
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
19: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
13: Ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Taralo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora, di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: dico: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali, proprio.
1: Sì,
0: i vocalist sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ogolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, siamo stati le due voci soliste. E niente, spero che, se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione il Maestro Huerta, il Museum Studio Recording Napoli, e niente, spero che piaccia tutto.
1: E beh, senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito, ovviamente all'opera, Antonello Guetta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano, esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algodei per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all Godei. From 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: horas e 37 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 15 e 42 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, arma con il già farsa di con DJ. Va.

Piaggia anche super sabbiosa, anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, è molto ascoltata anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi scorrazza

0: essere già in linea pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì. Eccomi.
0: Eccoci qua. Ho tanta radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Ekaterina, che è sempre in giro, Ekaterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 chilometri di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria, però dobbiamo parlare di costa ionica e nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata, poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua e la location è... Sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima. Quindi sicuramente vedrai che darà del frizzo aggiunto. Tra l'altro, bellissima location, a due passi dal mare, però con la piscina interna, ci sono i privé. Io ho sbirciato perché Eka mi ha mandato qualche immagine. Quindi
1: quindi
0: so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento adesso, però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo, anche i pezzi della classifica. La più alta new entry della settimana è firmata da Josh Becker con Poppy Bascom, questa è My Place, direttamente zona 23.

0: che Caterina DJ avrà in scaletta. Stiamo parlando del Vibe e lo stiamo facendo con Andrea Tornelli. L'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria. Il 24 ci sarà la nostra Caterina DJ che continua a scorrazzare lungo e in largo per l'Italia e non solo. Recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi beata lei, sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo. Abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli. Chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Caterina, che farà un altro evento il 25 sembra a Cariati. Massimo Parrilli e Stefano Fuoco.
0: Quattro punte, quattro attaccanti sbilanciati in avanti, sì, della difesa.
1: Siamo partiti.
0: La difesa non conta per queste cose estive, c'è bisogno di tanto ritmo, tutti quanti vogliono venire. Tra l'altro un aneddoto particolare, no? Campeggiano dei manifesti con Eka, che è protagonista in uno dei suoi più riusciti scatti, quindi è, diciamo, più che interessante, intrigante, seduce parecchio perché ha tutta questa carica, quindi davvero state facendo notizie con questi manifesti che non passano inosservati. Diciamo che io da sempre la chiamo pericolo biondo, no Eka? Quindi
1: infatti abbiamo messo un cartellone sulla strada, ci stanno chiamando di rimuoverlo per evitare incidenti.
0: Guarda che noi siamo schierati con le Motorosis, che sono ambasciatrici di guida sicura, quindi attenzione, no, a parte le battute, però ecco, sempre cautela sulla strada. Però ecco, è chiaro che, anzi, diciamo che anche questo è un metodo, perché magari invita a rallentare il manifesto di Eka, perché uno, per guardarlo bene, almeno non ha eccesso di velocità. Ancora un disco e poi saremo sempre insieme ad Andrea Tornelli per tornare sulla anticipazione di quello che si può dire, su quelle che sono le novità dell'ultima ora, perché il countdown va verticoso verso il 24, serata con Ekaterina DJ al Vibe di Cariati, costa ionica calabrese. Eccoci qua in posizione numero 17. No, dobbiamo andare in zona dove? Da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico. Eccola qui a tutto volume.

0: ad Arena niente panico, ma noi abbiamo un po' di panico, più che panico vabbè, abbiamo l'attesa perché da settimane parliamo di questa super trasferta di Ana e Caterina Lazza. Io continuo a chiamarla Ana, però diciamo perché ha questi due nomi, però è Caterina DJ, ormai questo è il suo nome ufficiale. E stiamo dicendo, lei che è nata come pescarese quando è arrivata in Italia, poi dopo è diventata genovese ligure, quindi chilogrammi di trenette al pesto, però adesso assaggerà tutte le piccantezze della Calabria, perché stiamo giocando su questo fatto qui che insomma avrà questa super due giorni, questo mega weekend proprio a Cariati, Costa Ionica di Calabria. E naturalmente stiamo parlando con Andrea Tornelli, ma dovrebbe esserci con lui anche Domenico per un breve saluto. Domenico, ci sei?
1: Sì, salve a tutti.
0: E allora tu sei un po'
1: gli ascoltatori.
0: Tu sei un po' l'ideatore, no? Che hai fatto un po' da gancio, sei arrivato.
1: Allora, diciamo che l'ideatore siamo stati un po' tutti in una, diciamo, una serata ci è venuta questa idea. Poi, diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo, siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
0: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25 certo. Centro storico con questa riffa, con premi importanti offerti sì. ai commercianti, perché lì avete un centro storico davvero interessante da visitare, soprattutto di sera, quindi d'estate c'è sempre molta
1: sì,
0: vitalità.
1: Sì, interessante.
0: E quindi,
1: comunque
0: allora,
1: Francesco, ci sarà modo di venire, perché non sarà l'ultima serata che organizziamo, ce ne saranno altre sicuramente.
0: Benissimo, allora lo prendo come un invito, sicuramente continueremo a sentirci. Allora, ancora un disco e poi andremo a concludere la prima parte. Adesso ci spostiamo in zona 17 con qualcosa che sta benissimo a tema con quello che stiamo dicendo, perché la nostra Atuna ci propone un'estate a BB che, tradotto nella sua lingua asiatica, ricorre a un'estate d'amore. Estate a BB, quella che in qualche maniera avremo

0: fortuna che gira tutta l'Europa, l'abbiamo sentita recentemente, era al festival in Lisbona, adesso si sposterà addirittura in Polonia, un'estate rovente, anche lontana a volte dal mare, però pur di portare questo pezzo che è richiesto un po' dappertutto e che abbiamo avuto recentemente anche sul palco di Emozioni, ho avuto il piacere di presentarla io a Fiuggi. Però dobbiamo parlare di Cariati, perché siamo insieme a Domenico ed Andrea, l'ho detto in apertura, c'è Andrea Tornelli che sul profilo di WhatsApp ha questo cerchiettino, no? Dove praticamente cavalchi una moto d'acqua, si è avvantaggiato perché mi sa che una volta si faceva lo sbigliettamento per le vie centrali, oppure si lasciavano, no, i cartoncini, i flyer nei bar, così invece tu vai direttamente spiaggia su spiaggia, perché con la motoslitta impieghi un attimo a dare notizie, sei più veloce, eviti il traffico, ma no. Ci sei, Andrea?
1: Secondo via mare, quindi siamo più avvantaggiati.
0: Vabbè, ovviamente si gioca. Tra l'altro, adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare, mancano poche ore e sarà il momento di avere il vibe in azione. Appuntamento da non mancare. Anche con qualche chilometro in più, consigliamo di raggiungere Cariati. È il 24 e il 25. Tutti i dettagli sui nostri profili. Attenzione, se andate su YouTube, vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo. Fate in fretta, perché grazie a Dio, con l'attesa che c'è, davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici coloro che vengono, e quindi e Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
1: certo,
0: qualche
1: certo. Tutto, video, foto, certo, tutto. Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi, che già siete in tanti.
0: Perfetto. Ciao, alla prossima, buon lavoro, ciao, alla ciao, prossima. Ciao. Amici d'estate, quelli più attivi, perché fa caldo, però chi ha voglia di fare, organizza delle cose che sono davvero interessanti. E quindi è Caterina DJ in azione a Cariati. Adesso ci spostiamo ancora con musica italiana, posizione 14 per Antonella Di.

The Way You Are, potrei dire disco rimettiamolo, ma non abbiamo davvero tempo, perché quando abbiamo le ospitate dobbiamo correre come dei frenetici pazzi. Milky and David Guetta, posizione numero 5, del resto li ascolteremo in fase weekend con maggior attenzione, perché ci saranno le sette chiavi del ritmo come sempre.

nella versione No Art Another con 5-4 Ultra. E su questi suoni, appuntamento alla prossima tra 23 ore e 30 circa ancora, DJ K7. E allora a te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 16 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
3: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Mia, adesso una mattinale, anche oggi puntuale flash da 7 World Life. I gatti non obbediscono all'amico umano per cause evolutive. Se discendesse dalle tigri, nemmeno voi ubbidireste ai pronipoti delle scimmie.

che sono impostazione microfonica, come non dare ragione a Jules Renard, l'ideale della calma è un gatto seduto. Ti aspetto qui domani con le lancette dell'orologio nella medesima zona e sulla Facebook page 7 Vowel Life, Kiss and Meow da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: 16 radio, comunichi di più. 16 radio, comunichi di più.
1: E Isavo!
2: Batic, a Francesco Catenacci e dagli amici di Satava.fm un bacio dalla Croazia. Sono

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Music Club.
2: Siete va? Digital Radio.
1: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa

0: York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti, si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle, c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste, e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani e imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
1: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro. E l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
2: Siete Balatino presenta.

0: 7 Balatino presenta: bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: Sono le 17 e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore.

pare. Fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale. Altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro insomma il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia insomma situazioni così da pianerottolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua sexy lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel remix per questo pezzone che davvero fa muovere tanto. Hatuna, sexy lady, zona 25.

Molto in alto, però è piacevole zompettare questa You Help Me and How Die da un album che si intitola trasparentemente The Hillard Cowgirl Part 1, perché insomma è già promessa una reprise, una seconda porzione di pezzi, tutti quanti così.

versione roccheggiante di Jacena Morar, Laura Pausini nel suo portugues brasileiro abbastanza impeccabile, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non sono lingue facili da frequentare, però insomma eccola qua in salita di ancora 4 gradini, arriva in zona 13.

Metamorphosis, perché mi hanno fatto notare, guarda, che sembra metamorfosi normale, invece il gioco di parole è col metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Art.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione

0: collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 22 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: 2 mondi lontanissimi, 2 modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Tensione altissima al Senato dopo il no della Giunta della Camera all'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, ora in carcere. La decisione ha scatenato la protesta delle opposizioni. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama, esponendo i cartelli fuori le chat. In aula è scoppiato un acceso parapiglia con il senatore di Fratelli d'Italia, Menia, che ha strappato i manifesti dei pentastellati. Durissimo anche il PD, che accusa Giorgia Meloni di coprire i propri compagni di partito. Oltre 1000 bodycam in dotazione al personale su treni e stazioni. È la nuova misura delle Ferrovie dello Stato per aumentare la sicurezza di passeggeri e dipendenti. I dispositivi, presentati durante una conferenza stampa a Stazione Termini, consentono di registrare video e audio o, nei casi più complicati, di lanciare un SOS che permette la geolocalizzazione dell'addetto alla sicurezza. Soddisfatti i ministri Piantedosi e Salvini, che evidenziano il calo di furti e aggressioni. L'obiettivo ora è potenziare la rete di controlli portando l'organico a 1500 operatori sul territorio. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve 2 vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio, nella capitale, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a 2 Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione parlamentare, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Via libera del Consiglio europeo alla nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta degli ambasciatori dei 27 Paesi membri deve essere ora confermata dal Parlamento europeo. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che parla di riconoscimento alla persona e all'Italia. L'ESMA, osserva, ricopre un ruolo strategico e in futuro è destinata a svilupparsi come Consob europea. La scelta di Comporti, dice Giorgetti, conferma la ritrovata credibilità in Europa del nostro paese e del governo.

Hey guys, this is Spots

Ed eccoci qua, ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Oh, ci siamo, è partita, è iniziata la nostra ultima settimana di radio, perché poi, ragazzi, poi si va in ferie e si ci rivede, anzi ci riascoltiamo nella prossima stagione, perché adesso abbiamo oggi e poi gli altri giorni, quindi potete andare ad ascoltarci ovviamente sul nostro sito, su tutte le nostre piattaforme social, potete trovarci ovunque, basta che scrivete Spazio Smile e ci trovate sempre. Ma dobbiamo correre, dobbiamo andare non veloci, velocissimi, perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Però bisogna partire solo in un modo. Qui si parte solo così, Su Spazio Smile, se non c'è una partenza roccheggiante, non è Spazio Smile. Quindi diffidate dalle imitazioni, perché ce ne sono tante, abbiamo scoperto, E lui chi è? Lui, Si divide, l'Italia si divide sempre tra Vasco e Liga. Oh, io sono nato con Liga, piace anche Vasco, però Liga è Liga per me, è stata la mia prima cassetta, 1997, buon compleanno Elvis, però non è di quest'album, questa è Salviamoci la pelle.

Dave Gunn, Depeche Mode, I Feel You. Eh sì ragazzi, Liga e poi Depeche, ma dobbiamo continuare perché c'è la nostra rubrica, la nostra classica rubrica che ci sta aspettando, perché deve dirci qualcosa. Salutiamo tutte le mamme! E con quale canzone vogliamo salutare tutte le mamme? Con un canta che ti passa, evergreen, d'epoca, cioè ha fatto la storia della musica italiana questa canzone, divertente, bella, la conosciamo tutti, ci abbiamo riso, ci abbiamo scherzato, siamo andati anche nei karaoke a cantarla, quindi potete cantarla ovunque, quindi divertitevi e cantate con questa stupenda canzone. Lui e Lorenzo Giovanotti con questa stupenda canzone che si chiama Ciao Mamma. Ma ricordatevi, cosa vi dovete ricordare? Vi è sfuggito, lo so che vi è sfuggito, ma...

grande Miley Cyrus. Ma ci siamo, siamo pronti perché adesso è tra poco, abbiamo una grandissima ospite, la nostra Gypsy Fiorucci, che dovrà parlarci di qualcosa di molto molto particolare. Lei è stata con noi già a fare un bellissimo podcast con la nostra Miss Luisa e poi è ritornata perché c'è una novità da dirci, però la facciamo dire a lei. Ma prima, come ben sapete, ci sono le novità del momento. Sì,

0: basta.
1: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro. A un certo punto uno gli fa, dice, a maresciallo, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.
2: Da Meri Taracciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Meri Taracciatti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: ragazze e ragazzi, e ci siamo in partenza. Ma quale partenza? Noi rimarremo sempre qua, perché qui oggi, come vi avevo preannunciato prima, c'è la nostra principessa. Oggi qui su Spazio Smile c'è la grande Gypsy Fiorucci. Ciao Gypsy!
1: Ciao, buongiorno, stai? Grazie di cuore per questa meravigliosa presentazione.
0: Oh,
1: innanzitutto.
0: Hai visto? Ma solo per le vere principesse noi lo facciamo.
1: Grazie davvero di cuore e saluto con tanto affetto anche tutti gli affezionati ascoltatori di Spazio Smile, ovviamente.
0: Certo, perché siamo in tantissimi. Noi qui è una crew di tantissime persone che ci seguono. Infatti quando ho pubblicato...
1: È una bellissima famiglia allargata, allora.
0: Sì, ma poi tu ormai ci conosci da dentro, perché comunque hai parlato con la nostra Miss, con la Luisa, hai fatto una bellissima intervista con un grandissimo articolo e oggi sei
1: tra l'altro con una grandissima recensione che Luisa ha scritto, devo dire veramente veramente ha colto l'essenza piena del progetto, del brano, di tutto veramente.
0: Ma noi solo qua professionisti, Gypsy, io te l'avevo detto,
1: certo.
0: Solo professionisti. Ma credo che te l'abbia fatta anche lei la domanda, perché è una domanda che noi ci teniamo ed è l'unica domanda che c'è qui su Spazio Smile. Sotto il lato artistico, chi è Gypsy Fiorucci?
1: Beh, guarda, allora diciamo che ho molta coerenza, c'è molta coerenza tra il mio essere, la mia verità interiore, quello che manifesto, la mia autenticità che poi manifesto nel mondo. Quindi diciamo che chi è coerente con se stesso, no? Come si dice, con la propria verità interiore, non c'è molto distacco in realtà tra quello che uno fa ogni giorno a livello anche proprio di attività, di portare avanti la propria missione nel mondo, che è appunto quello che sto facendo anche io. Ognuno di noi nasce per un motivo ben preciso e nasce per portare avanti una missione d'anima ben precisa, no? Uno scopo divino che ognuno ha il suo, in base ai propri doni, talenti e risorse interiori che appunto ognuno ha, unici, irripetibili. Quindi diciamo che per avere la consapevolezza che ho oggi finalmente posso dire chi sono, cosa voglio donare al mondo, cosa posso donare al mondo per fare la differenza, per manifestare appunto il mio essere, la mia autenticità. E oggi posso dirlo dopo un percorso trasformativo evolutivo durato molti anni, dove comunque c'è stata un'evoluzione, una crescita personale, un percorso che mi ha portato appunto a oggi a poterlo dire, a poterlo affermare con una grande consapevolezza, una grande gioia, e quindi ogni giorno porto avanti con gioia, gratitudine e, diciamo, e consapevolezza tutto quello che vado a fare, quello che faccio con la mia musica, quello che faccio con i miei progetti, anche rivolti al sociale, anche rivolti ai giovani, nelle scuole. E quindi sono valori in cui credo fortemente e da sempre, come ben sai, ormai lo sai benissimo, promuovo l'unicità.
0: Sì.
1: Dell'essere in una società che ci vuole sempre più tutti omologati, tutti uguali.
0: A noi ci piace la diversità, Gypsy. Se non siamo diversi, non siamo noi.
1: Ma perché... soprattutto l'unicità, perché a me più che diversità piace chiamarla proprio unicità.
0: Unicità, sì, l'unicità della persona. Perché
1: ognuno di noi, esatto, noi abbiamo un fuoco interiore. Io perché ho chiamato il mio progetto Fiamma dell'Unicità, anche il progetto che porto appunto nelle scuole e nei teatri. Perché nella fiamma dell'unicità, che è il nostro fuoco interiore, è lì che sono racchiusi i nostri veri doni e talenti, quelli proprio più puri, quelli veramente che possono fare davvero la differenza nel mondo se vengono manifestati nella maniera giusta. E quindi è il nostro buio interiore che noi dobbiamo trasmutare affinché diventi la nostra luce più radiosa, più potente da portare fuori, da portare nel mondo, da portare alle persone, fino al punto di divenire proprio un faro nella notte, che non va a illuminare solo il tuo cammino, ma anche quello delle persone che incontri, perché se sei autentico e porti i tuoi doni nel mondo e li manifesti, diventi una luce, un faro anche per gli altri.
0: Beh, certo,
1: non solo per te stesso.
0: Io so che tu comunque giri tantissimo, come hai detto tu, per il sociale, fai live, fai comunque tantissime...
1: Sono molto impegnata
0: molto
1: con
0: impegnata,
1: eventi,
0: brava,
1: eventi,
0: sì.
1: Workshop in tutta Italia, conferenze su appunto suonoterapia vibrazionale, musica trasformativa e tutto quello che io vado a fare appunto con la mia tipologia anche di musica, di attività, e anche appunto concerti, la diffusione anche di questo mio genere musicale da me ideato e promosso, di cui sono pioniera, che è il pop alchemico, che ha appunto delle caratteristiche uniche del suo genere, è proprio una sinergia di vibrazioni ancestrali, frequenze benefiche, sonorità di un certo tipo, strumenti utilizzati di un certo tipo, tematiche trattate, diciamo, nel testo che sono rivolte comunque alla crescita personale, alla crescita spirituale, spirituale e diciamo anche una fusione di anima, alchimia e vibrazioni ancestrali, appunto, del monocorda armonico, il mio inseparabile compagno, il mio strumento meraviglioso che mi accompagna nei palchi, nei concerti, negli experience, in tutto quello che faccio, appunto, anche negli eventi, nelle conferenze varie, quindi in tutte le mie attività ormai è veramente il mio inseparabile compagno, perché c'è questo connubio meraviglioso di musica e benessere che viaggiano all'unisono, no? Insieme.
0: Beh, sì, perché quindi... tu suoni con una frase.

0: diciamo, anche introspettivo, che va appunto poi a fare un lavoro, no? Nel senso
1: Sì.
0: a smuovere delle corde importanti interiori, corde che sono lì, magari sopite anche da tanto tempo, che aspettano di essere risvegliate, di essere appunto attraversate, portate fuori. E questo è un po', diciamo, quello che fa anche la mia musica agli ascoltatori che appunto vengono in contatto con le mie canzoni, le mie creazioni
1: Beh, diciamo
0: e
1: che tu sei
0: soprattutto.
1: il principe azzurro di Biancaneve, tu risvegli Biancaneve con la tua musica, anziché dargli il bacio, risvegli tutto
0: Anziché
1: quello che
0: dargli il
1: abbiamo dentro.
0: bacio, gli dico: ascolta questa musica, ascolta questa
1: Brava!
0: canzone, ascolta questo mantra, ascolta questa composizione, creazione musicale. Le mie creazioni nascono sempre da momenti di, diciamo, seguendo il flusso della canalizzazione proprio, e quindi proprio mettendosi in contatto, in connessione con l'universo, co-creare insieme all'universo, diciamo, perché comunque sono una canalizzatrice anche, e quindi riesco veramente a mettermi a collegarmi proprio con la mia parte divina. Noi abbiamo una parte divina che vive in noi, un nostro frammento divino, che appunto, diciamo, con il quale è fondamentale mantenere un contatto, una connessione, perché in realtà il problema principale del giorno d'oggi, di questi tempi, se così vogliamo dire, nella società, ma anche nelle persone, è proprio il fatto di perdere questa connessione, perché quando perdiamo la connessione con la nostra matrice animica originale, con la nostra vera essenza e con chi siamo oltre le apparenze, ma soprattutto anche con il nostro frammento divino, con la nostra parte divina, appunto, è lì che ci sentiamo soli, persi, vulnerabili, più fragili. È lì che nascono una serie di cose, no? Una serie di disagi anche interiori. Quando recuperiamo invece questa connessione preziosa e fondamentale, allora ci accorgiamo davvero che non siamo mai soli, che abbiamo una forza incredibile dentro di noi, abbiamo degli strumenti incredibili che a volte neanche ne siamo pienamente consapevoli perché non li conosciamo a fondo. E quindi dobbiamo assolutamente conoscerci, avere il coraggio anche di restare in qualche momento a contatto con le nostre ombre, le nostre paure, le nostre ferite, con tutto quello che è la nostra, la parte più buia, tra virgolette, perché non è che cioè non bisogna vergognarcene, avere il coraggio di anche attraversarlo quel buio, di riconoscerlo, di abbracciarlo, non di averne paura, perché fa parte comunque di noi. Quindi fare in modo che il buio e la luce si abbraccino, che si possano integrare, che possano veramente, perché anche il nostro buio, quando viene trasmutato, diventa un grandissimo dono, un grandissimo talento. Quindi il segreto è proprio il processo della trasmutazione alchemica, quindi trasmutare tutto ciò, non fuggire da esso, perché tanto se fuggiamo
1: E prima o poi ci prende.
0: da una parte di noi, prima o poi comunque, cioè, è lì, non è che se fuggendo, diciamo, riusciamo a risolvere nulla, no? Diciamo, anzi. E quindi è questo, però ritornare in connessione con questa nostra parte divina è comunque davvero fondamentale ed è quello di cui anche oggi i giovani hanno tantissimo bisogno, se vogliamo, perché appunto si è persa un po' come si dice, non ci sono più punti di riferimento,
1: Sì, si è
0: faticano
1: persa la bussola,
0: a
1: diciamo.
0: esatto,
1: Ormai non si
0: faticano
1: sa più dove andare.
0: a identificarsi con la loro vera identità, con i loro veri doni e talenti, con tutta una serie di cose. Io con il progetto Fiamma dell'Unicità invece proprio vado a fare una serie di attività assieme a loro, affrontare una serie di tematiche anche assieme a loro e coadiuvando il tutto, unendo il tutto con performance, strumento, voce, per appunto sfruttare anche il potere meraviglioso ed evolutivo e terapeutico del suono, appunto delle frequenze, ma anche appunto delle mie canzoni evolutive che vado poi ad affrontare assieme a loro, come anche l'inno all'unicità, unico in questo universo, che celebra proprio l'unicità di ogni individuo. Quindi è un brano fondamentale che contiene dei messaggi fondamentali, che promuove l'inclusione a 360 gradi ed è appunto e che ci ricorda di camminare a testa alta e non vergognarci appunto di manifestare chi siamo e il nostro vero essere, diciamo, ciò che ci caratterizza. e quindi è veramente importante. E anche lo slogan del progetto Fiamma dell'Unicità è: difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Credo che in questa frase ci sia racchiuso proprio tutta l'essenza, ecco, di questo progetto.
1: Ma allora, dato che oggi siamo qui per presentare, ovviamente è già uscita questa canzone

0: Dea Madre Terra Alchemic Mantra. Ma quanti giorni fa è uscito il video? Pochissimo.
1: Beh, guarda, da pochissimo, il 29, lunedì 29 giugno è uscito il videoclip ufficiale di Dea Madre Terra, questo mantra dall'essenza universale e dall'essenza primordiale e trasformativa, quindi è un chiaro esempio della musica trasformativa che creo, musica trasformativa per l'anima, come dicevamo prima, perché non è una canzone che si semplicemente si ascolta, ma proprio si attraversa. Dea Madre Terra vuole essere un abbraccio per il mondo e una riconnessione anche non solo con l'amore per se stessi, l'amor proprio, l'amore quindi verso di sé, ma anche di conseguenza appunto verso gli altri. È proprio un andare a riportare, a favorire un equilibrio nel chakra del cuore, nel chakra della radice, perché va anche a lavorare in tal senso questo sì. mantra, attraverso le sue sonorità, le sue parole, le sue frequenze, le sue vibrazioni, e quindi porta una grande centratura, un grande radicamento e una grande riscoperta e connessione, come dicevamo, con l'amore per se stessi verso gli altri, il tutto respirando all'unisono con Madre Terra, con il respiro di Madre Terra, di tutto il creato, e nel rispetto anche di qualsiasi altro essere vivente. E quindi ci facciamo abbracciare, sentiamo tutto il calore di questa Madre Terra che ci abbraccia nel suo grembo, che ci fa sentire veramente parte del tutto, che ci fa sentire veramente amati, che ci fa sentire un tutt'uno, parte appunto del creato, riscoprendo questo amore, questa empatia, l'empatia verso se stessi e verso gli altri, e una grande consapevolezza, gioia interiore, e favorisce questo riequilibrio che dicevamo a livello proprio di chakra del cuore, chakra della radice. Quindi Dea Madre Terra, io spero davvero che possa toccare tantissimi cuori, tantissime anime, e raggiungere veramente ogni, come posso dire, ogni anima in qualsiasi parte del mondo, perché è davvero fondamentale. Oggigiorno vediamo purtroppo tante cose che non ogni giorno, scene di violenza, di aggressività, di guerre, di tutto quello che appunto purtroppo ci fa soffrire, no?
0: Ci fa soffrire,
1: notizie sempre comunque devastanti.
0: Beh, allora ti tocca...
1: è fondamentale diffonderlo. Io dico sempre, chiunque supporta la diffusione di questo importantissimo progetto di Madre Terra dà un contributo importante per la società, per la costruzione di una società basata sull'empatia, sul rispetto e sull'amore.
0: Beh, allora cosa dire, dacci un bacio. Un bacio metaforico, e quindi ragazzi, per tutti gli ascoltatori di Spazio Smile, godetevi questa bellissima canzone, questo tocco al cuore di Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra, Alchemic Mantra.

0: Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra Alchemic Mantra. Oh, che bella! Gypsy, complimenti, sembri proprio tu. Cioè, quasi sembri proprio tu. Guarda, nella voce ho detto sembra Gypsy.
1: Guarda, incarna questo mantra, questa canzone, incarna veramente la mia piena essenza. La mia piena essenza di creatrice di musica trasformativa. Questo è, devo dire che Dea Madre Terra è, mi rappresenta, rappresenta proprio e incarna la mia verità interiore, come dicevamo prima. Quindi
0: ma per le persone che vogliono avvicinarsi al tuo mondo, a seguirti anche sui social, sugli eventi che
1: ma
0: fai,
1: guarda,
0: racconta un po'.
1: Posso dire che c'è il sito web, che è sempre molto aggiornato, dove possono contattarmi, dove possono iscriversi alla newsletter per restare sempre aggiornati su tante cose, su tanti eventi, ed è gypsyfiorucci.com. Poi ci sono tutti i social, ovviamente, quindi Facebook, Instagram, TikTok, sempre con Gypsy Fiorucci mi trovate. Oppure c'è anche il mio canale YouTube, dove sono tutti i video, quindi il video di Dea Madre Terra, ma anche tutti i video dei precedenti singoli, un sacco di belle cose. Quindi Gypsy Fiorucci Official è anche il canale YouTube, dove vi invito ad iscrivervi, ovviamente. E poi la mia musica, diciamo che da quando è uscita La notte più buia che c'è, Alchemic Version, ad aprile, da lì in avanti, quindi anche Dea Madre Terra, anche quelli che usciranno prossimamente, la mia musica è presente anche su Bandcamp. E in particolar modo questi due, gli ultimi due singoli, appunto l'Alchemic Version di La notte più buia che c'è e Dea Madre Terra, si trovano solo ed esclusivamente in digitale su piattaforma Bandcamp. Quindi lì trovate la versione, il file audio in alta qualità, si può ascoltare, quindi l'ascolto è gratuito, l'ascolto proprio del brano intero, per intero. Se si vuole poi acquistare, scaricare, ovviamente si acquista come qualsiasi altro store digitale, e quindi vi aspetto anche su Bandcamp, dove peraltro a brevissimo pubblicherò anche altre canzoni molto interessanti, anche proprio riguardo la mia attività di suonoterapeuta, di musica trasformativa per l'anima, tutta una serie di audio e brani molto molto importanti, molto preziosi, che saranno in esclusiva proprio su Bandcamp, quindi chi li vorrà ascoltare o acquistare li troverà appunto solo su Bandcamp per ora, per adesso.
0: E poi io so che c'è un grande evento, uno dei primi eventi che tu dove sarai tu all'Arezzo Celtic.
1: Esatto, io adesso ho diversi eventi in quest'estate, sono ospite, sarò ospite a diversi eventi rassegna anche molto belli e molto importanti, tra cui un evento bellissimo che è appunto l'Arezzo Celtic Festival, che c'è nell'ultimo weekend di luglio, cioè da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, quindi 31-1-2, che è una manifestazione arrivata alla sua 12ª edizione, molto molto bella, dove ci si immerge nella magia del mondo celtico, tra rievocazioni storiche, tra tutta una serie di, diciamo, eventi, workshop, conferenze, eccetera. E lì, in quell'occasione, sono felicissima di tenere un mio concerto di pop alchemico e musica trasformativa, venerdì dalle 20 alle 21, venerdì 31 luglio. Ci sarà anche alle 18 una conferenza, la mia conferenza Fiamma dell'Unicità, e sabato mattina, quindi sabato 1 agosto, alle 11 c'è il workshop Experience Visioni Interiori, dove ci sono appunto attività di suonoterapia vibrazionale e musica trasformativa in un workshop di gruppo che terrò sempre lì al Celtic Arezzo Festival. E quindi cosa dire, io vi aspetto numerosi anche lì, se c'è qualcuno che magari abita in zone limitrofe, che comunque ha modo di poter venire a passare un weekend immersi nel magico mondo celtico, vi aspetto con i miei concerti, le mie attività e con tante cose veramente belle. Poi il sabato notte ci sarà appunto anche l'accensione del fuoco sacro, dove anche lì ci sarà una mia performance musicale vibrazionale con il mio meraviglioso monocorda, quindi una performance strumento voce molto toccante, molto suggestiva durante questo, diciamo, rito del fuoco, no? Che fanno appunto lì al Celtic Arezzo Festival, e ne sono davvero, ecco, felice. Beh, quindi io vi aspetto.
0: Comunque tutte le persone che vogliono raggiungerti possiamo mandare tutti a gypsyfiorucci.com, dove trovano tutti quanti gli appuntamenti.
1: Assolutamente,
0: e ti
1: nel mio sito web gypsyfiorucci.com trovate tutto, iscrivete alla newsletter come dicevo prima, perché poi ci sono sempre un sacco di cose, di belle notizie, di bei aggiornamenti che vengono dati in anteprima, ovviamente, da chi è scritto, quindi
0: beh, certo.
1: Io vi aspetto lì, dove si, ovviamente c'è una sezione dedicata anche a Fiamma dell'Unicità, il progetto scuole e anche le mie attività appunto con tutto il discorso suonoterapia vibrazionale eccetera, tutto quello che faccio, tutte le mie attività nella, a 360 gradi diciamo, nella totalità, no, del tutto, e quindi lì trovate qualsiasi informazione.
0: E
1: ecco,
0: quindi ragazzi,
1: magari...
0: direzione sito internet, trovate tutto sulla grande Gypsy Fiorucci,
1: anche se c'è qualcuno interessato per fare trattamenti individuali
0: lì trovate completamente tutto, e se andate lì a nome di Spazio Smile, un bacio sulla guancia, perché lei ha il risveglio
1: sicuramente,
0: proprio
1: avrete
0: col bacio.
1: un trattamento speciale se venite a nome di Spazio Smile.
0: Io Gypsy ti ringrazio tantissimo, ma il tempo è tiranno, io starei con te ore e ore a parlare, anzi io e te parliamo nel fuori onda, che ci salutiamo nel fuori onda. Io
1: grazie,
0: ti mando
1: davvero
0: un grande bacio, un grande abbraccio, e speriamo di abbracciarci presto. Allora
1: grazie davvero, speriamo di abbracciarci presto di persona appunto.
0: E certo, noi ti aspettiamo in studio. Ciao Gypsy,
1: ciao, grazie, un abbraccio a tutto il popolo meraviglioso di Spazio Smile, grazie di cuore per essere stati con noi.
0: Ciao,
1: grazie, ciao.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, è il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
3: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.

Music. Clara Nero Gotico, ragazzi. E salutiamo la nostra Gypsy Fiorucci che è stata con noi, ci ha fatto divertire, ci ha dato quelle bellissime emozioni vibrazionali, come le chiama lei. Quindi diamo un grandissimo bacio e seguite Gypsy Fiorucci su tutti i social e ovviamente sul sito internet che è gypsyfiorucci.com. Ma ora, come avete visto dall'orario, è l'ora del caffè, è l'ora dell'aperitivo, quindi divertiamoci, anzi divertitevi, perché c'è lui, grande, lui è un grandissimo amico che lo vedremo nei nostri eventi, lui è il DJ dei DJ, lui è sempre con noi quando facciamo gli eventi, quindi è appena uscita la sua nuova e ultima canzone, quindi noi la mandiamo qui su Spazio Smile, lo salutiamo, lui è Anthony Cambria, e che dire ragazzi, godetevela, che io intanto mi faccio un bel caffettino, a dopo!

0: Drake.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.

Di Sosia, Jason Derulo con Nicki Minaj, ragazzi, ma sabato abbiamo fatto un bellissimo podcast con un grandissimo ragazzo infortunato perché aveva rotto la mano, però è riuscito a suonare lo stesso la chitarra. Io vi invito ad andare sul nostro sito a vedere il podcast e ascoltatelo e guardatelo fino alla fine, perché lui ha cantato un pezzettino di questa canzone qui in maniera originale e inedita, perché poi ne vedremo delle belle, ma non posso spoilerare nulla, io so ma non posso dire. È lui chi è? Lui è il grande Nero Luce con Zero Problemi. E subito dopo questa stupenda canzone c'è l'ultima pillola che daremo noi come spoiler per questa bellissima rubrica che ci sarà con la nuova stagione, e stiamo parlando del Quieto Pensiero. Ma prima Nero Luce, Zero Problemi.

L'indifferenza è la risposta più potente alla provocazione. Non tutto quello che ci raggiunge merita la nostra attenzione. Ci sono parole dette per ottenere una reazione, discussioni nate per vincere e non per capire. E allora a volte il gesto più potente non è rispondere, è restare fermi. Eppure sempre meno persone si fermano, generando confronti poco piacevoli. Forse il punto non è chi ha parlato di più, ma chi è rimasto davvero ad ascoltare. Da settembre arriva Il Quieto Pensiero, un podcast che non vuole provocare, convincere o avere l'ultima parola. Vuole solo creare uno spazio dove le idee non si scontrano per vincere, ma si incontrano per essere capite. Perché a volte non abbiamo bisogno di un'altra opinione, abbiamo bisogno di una conversazione che resti. E tu, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ti sei sentito davvero ascoltato? A settembre, Il Quieto Pensiero.

0: Stevie Wonder, Overjoy.
1: Ma dobbiamo correre, ragazzi, correre veloci, mi raccomando, a settembre il Queto Pensiero, nuovo podcast di Spazio Smile. Salutiamo la voce, ciao voce, la sua bellissima voce che ci allieterà. Adesso scegliamo, perché adesso ho ferie e poi dopo ne riparliamo con tutta la calma del mondo. Sceglieremo un bellissimo giorno dove potete ascoltare e ovviamente seguire sui social il Queto Pensiero, ed è dovremmo fare una bella combo, faremo una combo, quindi podcast, Instagram, saltiamo da una parte all'altra. È un bel progetto, è un bel progetto a cui io tengo molto e ringrazio lei, la voce. Lei la chiamerò The Voice. Bello, The Voice, la voce. Però oltre alla voce c'è anche il ballo, c'è anche il canto, c'è un po' di tutto. E lui, dopo un bel Sanremo, ha fatto uscire un bel flamenco. Sarà una paranoia? Sarà flamenco paranoia? Chi lo sa? Chiediamolo a lui. Lui è Samurai Jake.

il nostro Shaggy è Sex Lady. Oh, che bello ragazzi, che bello perché è finita la puntata e mi posso rilassare. Comunque, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Spazio Smile. Quando, dove e perché potete trovarlo sul nostro sito internet spaziosmile.com oppure su tutte le nostre pagine social. Ne vedremo delle belle perché faremo una bellissima chiusura, eh? L'ultima settimana, come vi ho anticipato prima all'inizio, e poi tutti sotto l'ombrellone, tutti in relax. Ma io vi lascio con una mia ex fiamma. Ex proprio, ci devo riprovare perché... Non ci siamo lasciati, è un po' così, non si è ancora capito. Comunque, vabbè, vediamo se riusciamo a ricongiungerci. Comunque, io vi do appuntamento alla prossima puntata, vi dico, come sempre, non fate i bravi e vi lascio a lei, alla Rose Nazionale, con Fuori Legge. Ciao ragazzi e non fate i bravi!

0: night.
1: Sono le 20 e 24 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite, con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne singole e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità: la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nacque da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 20 e 50 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Aperimix, 7 va prima di cena.

ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Sono le 21:20.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Quale tregua? 9 mesi dopo l'annuncio del cessate il fuoco, a Gaza non esiste ancora alcun luogo sicuro per i palestinesi. Lo dice l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha documentato la morte di almeno 57 persone nell'ultima settimana. Un salasso continuo, diesel e benzina oltre i 2 euro per le famiglie, aumenti record. Il servizio è di Giuseppe Manzo.
5: Sempre più cari i costi dei carburanti, con il diesel ormai ovunque sopra i 2 euro al litro e la benzina che ha superato in autostrada la stessa soglia. Un salasso per i cittadini costretti a fare conti con aumenti per costi diretti e indiretti sui pieni di carburante e per il trasporto su gomma, che riguarda in Italia oltre 86% delle merci. Federconsumatori ha rivisto le stime sull'impatto per le famiglie, con aumenti pari a circa 300 euro complessivi annui. L'associazione chiede al governo di reintrodurre opportuni tagli sulle accise.
4: Brutto segnale. Il Movimento Cristiano Lavoratori di Roma critica lo smantellamento delle tensostrutture nate per il Giubileo per accogliere le persone senza fissa dimora, soprattutto in questo periodo di caldo e disagi. Il Giubileo, spiegano, e il suo profondo significato spirituale non possono ridursi a un progetto a termine. Body no body, a Torino l'iniziativa selezionata da Con i Bambini, che nasce con l'obiettivo di esplorare il corpo non solo come dimensione fisica, ma come luogo di identità, emozioni e relazioni. Ascoltiamo Lea Iandiorio del progetto Scuola e Comunità.
6: Il progetto nasce con un obiettivo preciso: contrastare la segregazione scolastica e rafforzare il legame tra scuola e territorio. Costruiamo percorsi, attività, occasioni di incontro per i ragazzi, per i genitori e per il territorio. Ma lavoriamo anche su un'altra altro piano, quello del racconto. Provare a cambiare la narrazione della scuola, restituirle valore, renderla visibile per quello che è davvero. Un luogo vivo, un luogo che tiene insieme le persone.
4: Vergognoso disguido, la nazionale italiana di Power Chair Football si è vista negare l'imbarco sul volo EasyJet per Glasgow in vista di un torneo internazionale per via della doppia carrozzina da gioco e da mobilità quotidiana da imbarcare. Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha commentato: negare l'imbarco agli atleti e agli ausili con cui essi vivono e gareggiano significa negare la loro stessa autonomia e identità. E infine la cultura, l'invenzione nel terzo settore, è il libro di Sebastiano Citroni che invita a guardare da vicino le pratiche del lavoro sociale per cogliere la capacità trasformativa che il terzo settore esprime. Edizioni Il Mulino. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
1: Vom Siebenbar FM Alterradio, All Go Day.
7: From 7va.fm / Alterradio, All Go Day.
8: From 7va.fm Nautradio, All Go Day.
9: From 7va.fm / Alterradio, All Go Day.
10: From 7va.fm / Alti Radio.
11: Oltre 80 emittenti collegate con...

0: tv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica delle Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto, molto, insomma, scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però lo affronto in una chiave, non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tant'è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo, come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università, o dopo essere andate ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi, fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui, al di là delle parole, realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo. Ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è caso di ascoltare e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
7: Non voglio denunciarli.
1: E allora, che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
1: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio vedere chi è. Dai, questo cazzo di cellulare.
12: Basta!
13: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
14: Ma lei è proprio un po'.
10: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
15: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
16: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
15: Ma la cosa grave che mi ha violentato.
17: Mi prego, lasciatemi stare, le foto, vieni qua.
18: No, prego!
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
19: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
20: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché Tra l'altro, un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua. Però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di Tutto Rispetto, il maestro Antonello Guetta, come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: Filippo, guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: sì, i vocalist sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione il maestro Huerta, il Museum Studio Recording Napoli, e niente, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Guetta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di riproporre.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano, esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, Al di là delle parole,
0: da pochi giorni,
1: e tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna, certo, far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori, un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, All Go Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Uma hora e 50 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Zadikon, dice...

0: Se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in helicopter edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao se te va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te, io mi sforzo perché sai almeno
1: ma
0: quando...
1: Ma sì, no guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche
1: per... fa caldo, vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, se è quando arrivo lì.
0: Quando arriva...
1: ancora di più, il caldo non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del WAIB, non so se si pronuncia così, allora... si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ, stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe, Paul and Disco Club. A Cariati ragazzi, in Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest e sono felicissima di arrivare in Calabria, perché veramente, veramente... è bella Calabria,
0: La famosa
1: Liguria ci vuole,
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'anduia, no? Cioè il piccante è migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi, poi è il vibe locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Come sì, contrada Sant'Angelo di Cariati. Vedo
1: Sant'Angelo,
0: qua. Sì,
1: scusami.
0: Sì, sì, sì.
1: Scusami, per informazioni, Domenico, grande Domenico, che è uno degli organizzatori, il numero di telefono 351-033-5280. Quindi sarà tanta, veramente tanta start, ore e mezzanotte. Quindi sarò in console.
0: beh, insomma, un incontro ravvicinato e Caterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi. Se siete in zona, raggiungetela. Sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più, quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake. Comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Ugel

0: Beta, ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina Shine. Usual New Entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei, pronto?
1: No, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione. Perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi? Ecco,
1: con
0: io
1: la mia condizione alta bomba.
0: Ah, ecco, quindi ti conservi.
1: Scusami, tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: sì, e nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti, e quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengala, l'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente, tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima, una volta te la faccio intervistare.
0: Sì.
1: Poi andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre, non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, vi ricordate? Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissimi, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda,
0: insomma, un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio, perché sono rimasto a bocca aperta.
1: Bustino, c'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, è almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30, sì.
0: Quindi te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è qualche intrigo. Quindi, grosso

0: Brock e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori bellissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Magno.
0: Sì, perché. Cioè,
1: poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che
1: a posto di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini Fitness è una categoria delle bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare Barbie, a stecchetto, tipo, per raggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì.
0: quando poi
1: non... muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, cioè, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra traccia.

0: quando c'è Eka, io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è quello, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti, Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo questo weekend.
1: No, no, sì, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona da discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351 033 5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, mi hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, beh, vabbè, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo, quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se no starei in coma un po', posso andare anche al mare, capito, in spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini,
0: vedi? vabbè, allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. E Caterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale. Presto ci sarà, perché è una di parola.

più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka, tutto ok, perché insomma sono grandi occasioni. Ci spostiamo però adesso in posizione numero 7, vabbè, qua siamo in una zona particolare.

7 e dalla quinta si porta in quarta, apertura di zona poker proprio per Caterina DJ che avevamo in telefonica fino a poco fa. La conosciamo ormai bene, la sua Do You Want Me? Do You Want Me? Do You Need Me? Stavo già per dire la seconda frase, che non fa parte ufficialmente del titolo. Comunque la avremo in Calabria, chi riuscirà ad andare sicuramente non sbaglierà. E allora, su questi suoni, appuntamento alla prossima. Bandiera scacchi per questo numero di DJ K7 che torna domani, e quindi tra 23 ore e 30 circa. Ancora Only Dance da Seteva.fm redazione, in collegamento con la vostra radio del cuore. Rimanete sempre ancorati qui sulla vostra stazione di fiducia. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Do you want me? Do you need me?
1: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
2: from 7va.fm/LT Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
2: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
3: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nacque da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
5: From 7va.fm/LTRadio.
6: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
7: Da un'idea di Chico Catenacci, Sette Va Déjà Vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergeri Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22:51.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
4: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
5: Se dici radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva

0: climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
1: Va ora in onda 7 va DJ Mix.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7-5.
2: E beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre. Ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori, poi dopo fuori devi andarci per gli eventi. Si dice sempre che ci piace così bella piena, si dice sempre stanchi ma felici, però qua siamo distrutti ma contentissimi, non so più come dirlo, però insomma dai, grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta, nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un pre e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto alle prime armi. Ha avuto un incontro artistico con Mauro Grisci, che è un personaggio davvero vulcanico, poliedrico. Insieme a Luca Iovane hanno curato il remix di questa Certe volte, che non poteva fare a meno di entrare in classifica direttamente, tra l'altro in posizione 24, saltando la 25. Gabriele Tarangelo, Certe volte, Ram 7-5.

0: paradisi terrestri, beh, testi cattolici e molto semplici per Amy Grant, che ha una maniera originale, la migliore per poter pregare, quella della musica contemporanea, addirittura musica tra l'altro arcipiacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno, sembra quasi fatto apposta, che magari ci parla un po' meno del sole, un po' più delle oscurità, quelle belle toste, perché è comunque un pezzo davvero interessantissimo, una poesia a tinte forti, questo sì, che però ci fa esplorare qualcosa che siamo costretti ad esplorare all'inizio, non tanto si istruisce, c'è questa chiave di lettura a sorpresa, davvero una meccanica diabolica messa su da Eric M. Project, qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, e per poliedricità e per creatività e per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M. in salita dalla 25 alla 18.
1: Perché sei

Eric M, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti. Se no, un pezzo davvero comunque delizioso, anche senza riflettere, come sentite dagli arrangiamenti molto curati. Vabbè, parliamo di un musicista pazzeschissimo. Speriamo di avere anche lui presto ai nostri microfoni.

precisamente in zona 9, l'ascolteremo con maggiore attenzione prossimo arco settimanale, promesso. Dobbiamo ora correre al numero 6, in salita di due livelli, Catalano, Perfect Storm, questa tempestosa release che contiene anche Love.

Beh, insomma, in poche parole, amarti è dura, ma smettere non è facile. Storia davvero che è capitata a tutti quanti noi almeno una volta. Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana. Poco male, se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina. Eccola qui, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: professionisti del settore, ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
2: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
4: U-Power.
5: È mezzanotte e 19 minuti.
6: Music Clock.
7: Se ti va, Digital Radio.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi

0: potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porro, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
1: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
0: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
1: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
0: Quante cose può significare un abbraccio?
1: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
0: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, Edizioni Albatros.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Tensione altissima al Senato dopo il no della Giunta della Camera all'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, ora in carcere. La decisione ha scatenato la protesta delle opposizioni. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama, esponendo i cartelli fuori le chat. In aula è scoppiato un acceso parapiglia con il senatore di Fratelli d'Italia, Menia, che ha strappato i manifesti dei pentastellati. Durissimo anche il PD, che accusa Giorgia Meloni di coprire i propri compagni di partito. Oltre 1000 bodycam in dotazione al personale su treni e stazioni. È la nuova misura delle Ferrovie dello Stato per aumentare la sicurezza di passeggeri e dipendenti. I dispositivi, presentati durante una conferenza stampa a Stazione Termini, consentono di registrare video e audio o, nei casi più complicati, di lanciare un SOS che permette la geolocalizzazione dell'addetto alla sicurezza. Soddisfatti i ministri Piantedosi e Salvini, che evidenziano il calo di furti e aggressioni. L'obiettivo ora è potenziare la rete di controlli, portando l'organico a 1500 operatori sul territorio. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio, nella capitale, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione parlamentare, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Via libera del Consiglio europeo alla nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta degli ambasciatori dei 27 Paesi membri deve essere ora confermata dal Parlamento europeo. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che parla di riconoscimento alla persona e all'Italia. L'ESMA, osserva, ricopre un ruolo strategico e in futuro è destinata a svilupparsi come consob europea. La scelta di Comporti, dice Giorgetti, conferma la ritrovata credibilità in Europa del nostro paese e del governo.
4: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
5: From 7 bar, FM alter radio, all go day.
6: From 7 bar.fm barra alter radio, all go day.
7: From 7 bar.fm nauti radio, all go day.
8: From 7ba.fm / alter radio, all go day.
9: Benvenuti su All Go Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le alte radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale All Go Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji, un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del Fuji Comics and Games, perché questa è la settimana del Fuji Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fuji con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Marto, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo a rush siamo al rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo, una settimana dove tutto si concentra per fare le ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il Fuji Comics and Games.
2: Allora, beh, partiamo dalla parte romantica. Il Fuji Comics and Games è un tentativo di tornare bambini un po' tutti quanti e far dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? Che è un gruppo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi. È complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere queste cose ai bambini e soprattutto per noi per riviverli.
0: Quindi il Fuji Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers.
2: Sì, dai.
0: Ok. E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
2: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai, le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ritroveremo l'artistalle dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
0: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
2: Eh sì, la prima era il beta test che è andata molto bene, che ha detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo ma di 10 passi e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso, difficile trovare, vantiamo anche questa cosa.
0: Bene, DJ Marto, ti chiamo così,
1: comandi.
0: Marcello De Felice ovviamente, per noi in radio DJ Marto, in quanto appunto sei speaker della radio con il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele e come è nata l'idea di fare a Fuji il Fuji Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
1: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche, quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. E lui, oltre a questo mestiere, è anche un videomaker,
0: sì,
1: e fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora, che siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte d'immagine fosse ben curata. Allora ho detto, ma affidarmi un amico, perché no? E mi diede una mano con questo evento, se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia. E era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fuji era secondo me la location perfetta per queste cose. E glielo proposi così, la buttai lì per scherzo, lui invece l'ha presa sul serio, ecco quello che abbiamo creato.
0: e avete creato una cosa meravigliosa. Avete unito poi tra l'altro due mondi totalmente opposti, no? Il caraibico veramente che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso oltre che fantastico.
1: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio dell'essere umano, quindi la connessione c'è,

0: Allora, veniamo all'evento 25-26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiria. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Com'è organizzato, com'è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio? Allora, innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e cast artistici. Okay. Poi per il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti per la richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi, quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo avuto bisogno di più spazio. Quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere per via dello spazio?
2: Abbiamo dovuto purtroppo dire parecchi no. Forse qualcuno, ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social, tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile-maggio già avevamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza... Ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro, oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro, e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più
2: no,
0: ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però nel momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Gratuito, questa è la cosa che ci piace.
2: E ci teniamo che rimanga sempre così. Sì,
0: vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Diamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno anzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Okay.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiuggicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiuggicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo.
2: L'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, potrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto, e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi 2 anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente. Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi da scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: Ciao,
3: e soprattutto in bocca al lupo.
4: Piazza.
3: Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo All Go Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree defognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto si mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa dei soldi! Questo si guarda, i soldi. Ma questa è la banca dello sperma!

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 45 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È l'una e quattro minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Via.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Cultura dell'agenzia di...
5: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà a Soverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
6: From 7va.fm/altiradio.
7: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24, arriva Sandra Phoenix.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su

Rain in Linda H Concrete Turns in posizione 18, ma siamo già al 15 con Lorna Reed.

di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon, in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6, perché c'è Vera Thompson con questa

E al numero 6 è naturalmente fare il bis in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: È 1:47.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.